0: 4.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 0 minuti.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. C'è un aggiornamento dell'informazione. A Mosca sono state revocate le restrizioni al servizio internet mobile. Secondo quanto riportato dal Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Comunicazioni e dei Mass Media, lo scrive l'agenzia RIA Novosti, il blocco temporaneo sarebbe stato adottato per motivi di sicurezza. La riapertura degli stabilimenti balneari per la nuova stagione ha tempistiche che cambiano da regione a regione e in base all'andamento dei flussi turistici. Nel nord-est il 1 maggio, in Friuli Venezia Giulia, mentre in Emilia Romagna inaugura la stagione il 16 maggio e al centro, nel Lazio, alcune spiagge di Roma e Ostia sono già operative proprio dal 1 maggio. Moda, arte e beneficenza con dress code Fashion is Art. La moda è arte. Anche quest'anno ha creato curiosità il Met Gala. A New York City si sono raggruppate molte celebrità. Katy Perry è giunta sul posto col volto coperto da una maschera futuristica, mentre Madonna era supportata da aiutanti che la sorreggevano un abito nero, accompagnato da un copricapo di grandi dimensioni. Molti gli stilisti presenti, tra cui Donatella Versace. È tutto.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Ben ritrovati per questo appuntamento flash con l'informazione. Politiche del governo, la senatrice di Fratelli d'Italia, Simona Petrucci, è intervenuta ancora su questo tema. Sentiamo.
4: La missione all'estero di Giorgia Meloni rafforza la sicurezza energetica degli italiani e la lotta all'immigrazione illegale. In questa fase di grande complessità noi andiamo avanti con determinazione per il bene dell'Italia.
3: Il passaggio da deputata del Partito Democratico a Italia Viva di Matteo Renzi da parte dell'ex ministro Marianna Madia. È lei stessa a spiegarne il motivo.
5: Ma le ragioni sono un progetto ambizioso, che è quello di costruire una cosa che ancora non c'è, che è un progetto di riformismo radicale che possa attirare tante persone che oggi in Italia cercano di mandare a casa il governo Meloni, ma non si riconoscono ancora in una proposta politica che sta nel centro-sinistra.
3: Ieri Padova ha dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi in chiesa, 2000 persone alla Basilica di Santa Giustina, una folla di atleti, amici, VIP e semplici cittadini che hanno voluto dare l'ultimo saluto all'atleta. Ci fermiamo qui per il momento, il prossimo appuntamento è tra un'ora.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Sorriso.
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, il giovane che mai.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Ciao!
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
5: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Cruaro, da Chateau Dax continuano gli sconti fino al 50% in tutti gli store. Chateau Dax a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Cruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
11: Sorriso.
12: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
18: Carrefour. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica. Sorriso.
1: È il momento di Ma che bella giornata.
20: Avevate promesso, è il salutino registrato. Dai, forza. Forza che vi faccio uscire con la regina madre stamattina. Avete il tempo di una canzone con Valentina e Andrea Fiorentini. Voglio il buongiorno.

0: un sorriso, il tempo di un sorriso ai nostri amici, ma anche se devo dire in realtà è andata molto meglio ieri, perché voi quando non ve le aspettate le robe non è che vi spaventate e vi tirate indietro, anzi però qua, quando ve le impongo come questa mattina è vero, regina madre, lei non ha bisogno di essere motivata, insomma,
1: da perché, da un pa.
0: Non fa proprio così,
1: ciao caro,
0: il finale non fa proprio così. Da Campalto!
2: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto, lei di Campalto, che anche se piove, buona giornata a tutti, ciao!
0: Sì, abbiamo al telefono anche Tedesco di Chioggia, pronto!
3: Buongiorno, io Tedesco di Germania,
0: sì.
3: Vengo da Chioggia,
0: sì,
3: Germania, Hamburgo,
0: sì.
3: Grande radio sorriso! Ciao amico mio,
0: ciao.
3: Sono Renato da Chioggia.
0: Da Hamburger sei tu.
3: Buongiorno.
0: Sì.
3: Mi trovo in questo momento ad Hamburgo.
0: Sì.
3: Mettimi su una bella canzone.
0: Dai, che pensi mi?
3: Che pensi
0: mi? Ciao. E via con Davide.

Giulia Elisa agli occhi blu di Davide Montali. E che dire a Davide? Bravo Davide, bravo, bravo, bravo, bravo. Alle 6:17. Allora, adesso faccio inizio trasmissione, è doveroso da parte mia, nel 50° anniversario di... sì, oggi è un giorno che i friulani non dimenticheranno, insomma, facilmente. 1976, 6 di maggio, un violento terremoto colpiva praticamente la regione vicina, no? Friuli Venezia Giulia, no? Alle ore 21 circa, una scossa magnitudo 6.5 che provocò quasi 1000 vittime e migliaia di sfollati, no? Tra i paesi colpiti ci furono Gemona, Venzone, Osopo e Trasagis. La ricostruzione fu rapida nell'arco di circa 10 anni, insomma, diventando uno dei modelli di rinascita. Vabbè, un pensiero è per voi, volevo ricordare assieme a voi questa data. 6 maggio 1976. E adesso andiamo in velocità con i primi tre segni dello zodiaco. Ariete, amore, comunicazione accesa. Evita però, caro amico, parole troppo taglienti, grande prontezza mentale, ma non agire senza riflettere, energia alta ma nervosa, scaricala con movimento. Vediamo il segno del toro. Desiderio di stabilità, ma attenzione a tensioni non espresse, mantieni il controllo senza irrigidirti. Poi, per quanto riguarda la salute, il toro, tensioni interne possibili, il rilassamento è decisamente utile. Gemellini, dialoghi intensi, chiarimenti possibili ma anche discussioni, la mente è veloce, ottima per risolvere problemi di carattere lavorativo. Sistema nervoso sotto pressione, evitate anche voi, cari amici gemelli.

l'orchestra di Gianfranco Foscoli, l'acqua come l'acqua che viene giù stamattina, città del Giorgione bagnata, dalle vostre parti com'è il tempo? Sta piovendo, giornata un po' balenga. Va bene, dai, andiamo avanti con l'oroscopo del giorno. Tocca al Cancro, emozioni forti, ma non reagire di impulso, caro amico del Cancro. Intuito molto valido, ma verifica sempre i dettagli su tutto. Sensibilità molto alta, proteggi il tuo equilibrio. Vediamo il segno del Leone. Possibili scontri di orgoglio. Scegli cosa vale davvero, caro Leoncino. Hai spirito competitivo elevato, ma attenzione ai conflitti. Energia forte, ma nervosa. Vergine, chiarezza necessaria, ma usa toni decisamente più morbidi, non scaldarti troppo. Per quanto riguarda il lavoro, precisione è utile, ma evita rigidità mentale, tensioni digestive poi legate allo stress. E qui mi riparte la musica. Abbiamo Katie e l'orchestra Piva con Stranamore, ore 6:27. Buongiorno, buon mercoledì, giorno 6 di maggio.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Salve.
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo.
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
14: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
13: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
13: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: su Radio Sorriso alle 6:39 del mattino. Mi dica.
1: Buongiorno. Guarda, anche a Pordenone il tempo non è per niente bello. Sì. Anzi, dicono che alle 9 del mattino cominci già a venire giù.
0: Cosa?
1: L'acqua.
0: Se fosse Prosecco staremmo tutti fuori, no?
1: E niente. Un abbraccio e buona giornata.
0: Ciao. Andiamo avanti, va, appuntamento oroscopo qui su Radio Sorriso, tocca la bilancia, relazioni sotto pressione, serve equilibrio nelle parole, bilancini. Nel lavoro, diplomazia fondamentale per evitare degli scontri con i vostri colleghi, energia variabile e attività rilassanti sono molto consigliate. Lo Scorpione, intensità emotiva elevata, evitate le relazioni e le reazioni soprattutto estreme, determinazione forte, puoi affrontare una situazione difficilissima oggi. Per quanto riguarda la salute, energia potente ma scarica le tensioni. Sagittario, comunicazione diretta ma attenzione a non ferire, idee brillanti ma dovete verificare la fattibilità, buona l'energia ma evita l'impulsività, capito? E adesso l'estate in Riviera con l'orchestra Grande Evento e Via di Mazzurca.

e gonfia avrai tutto il giorno in bicicletta, però dopo si sfonda con il bignè, Rosalina, lo so, t'ammazzicono in bignè, olè! Cantava con Cato, versione riletta dal dottor Riboni, è vero? Olla, andiamo a chiudere questo oroscopo con gli ultimi tre segni. Tocca al Capricorno, attenzione, concretezza emotiva, ma non essere troppo rigido. In amore? Vabbè, è detta così. Nel lavoro, cari amici del Capricorno, ottima capacità organizzativa, ma evitate anche voi gli scontri, la salute, tensioni muscolari da stress. L'Acquario, dialoghi importanti, ma evitate distacco eccessivo. Idee innovative, ma serve maggiore attenzione ai dettagli. Mente molto attiva, ma dovete dedicarvi a qualche ora di riposo in più. Pesciolini, sensibilità elevata, ma oggi serve lucidità. Lo cantava anche Albano con Romina, no? Quella famosa canzone. Lucidità. No, forse era un'altra roba. Intuizione forte, ma attenzione alle decisioni impulsive, energia delicata ed evitate i sovraccarichi emotivi. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che, come ben sapete, oramai tornerà domani qualche minuto dopo le ore 6 del mattino.

Quanto di forte, cioè, c'è un cane, esiste un cane sulle montagne francesi che è forte, ma forte forte, e che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Questo cane si chiama Lazare, en français, Lazare, ed è uno spaniel nano continentale, spero si pronunci così, insomma, che secondo i documenti ufficiali sarebbe nato il 4 dicembre del 1995. Se confermato, significherebbe che questo cane ha superato i 31 o 32, non lo so, un traguardo che è quasi impensabile per la sua specie. E la principale organizzazione francese per la protezione degli animali ha deciso di contattare il Guinness World Records per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. Lazare non è l'immagine di un campione nel senso classico, convive naturalmente con tutti i malanni, con l'artrite, ha perso parte dell'udito, vede poco e porta con sé un dettaglio che lo rende immediatamente riconoscibile, no? La lingua, che resta sempre fuori dalla bocca, segni evidenti di un tempo che non ha fatto sconti, ma che non è riuscito a fermarla. Vabbè, complimenti, insomma, se verrà confermato, insomma. Lazare, 32 anni, bella bestia. Stiola. Voi avete un cagnolino o anche un gattino di una certa data, di una certa età? O vi faccio un'altra domanda: avete avuto in passato, quanto è durato il cane, il gatto di casa? Dai, voglio sapere, apro e chiudo, è il tempo di una canzone, 345 48 45 663. E adesso andiamo a chiudere quella che è la nostra prima ora, prima di due oggi, solo due ore, ma saranno belle, intense, condite dalla bella musica di Radio Sorriso. Adesso abbiamo la Nicolini Ornella che canta Amore, Amore.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo! Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini e Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti, allora chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti, Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 7:03.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buona giornata, situazione sulle autostrade, rallentamenti sulla A1 tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Bologna a causa di un incidente. Ci sono 6 km di coda tra il bivio della A1 con Planare Firenze Nord e il bivio con la A1 Variante in direzione di Milano. Il tempo di percorrenza è di mezz'ora. Veicoli scortati invece nel nodo di Milano, Melegnano e allacciamento con la A1 tangenziale est verso Napoli. Passiamo alla A4, code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Verso Brescia invece code a tratti fra Cormano e Milano Est. Ci sono code per operazioni doganali in corso sulla A9 tra Como Monte e Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Sulla A24 coda di 1 km fra Tor Cervare fine con Planare per traffico congestionato, questo verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 4 i chilometri di coda tra fine con Planare e bivio con la A24. Buon viaggio!
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai. 9 minuti dopo le 7 del mattino siamo in diretta per vivere la prima parte della giornata. Questa giornata un po' balenga, mamma mia che cielo, che brutta giornata, e sarà così per tutto il giorno. Ho già consultato gli esperti del meteo, il centro valanghe di Arabba, è vero. Giornata perlomeno qui al nord, zona nord-est. Giornata piovosa, a volte anche ventosa, proprio una schifezza, una schifezza, ma fortunatamente per noi, me compreso, insomma, abbiamo la musica di Radio Sorriso, i grandi artisti che fanno grande Radio Sorriso. Adesso una a caso, ditemene una a caso, Rossella Ferrari, ce l'ho anche adesso, guarda, vi ho letto il pensiero, volevate la Ferrari? Eccola qua. È già in moto da un pezzo e canta 2 vite.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Se vuoi visitare l'Italia,

0: In viaggio si va, tanti sono in viaggio per raggiungere il posto di lavoro, io vi saluto, cercherò di accompagnarvi nel miglior modo possibile, poi cercheremo di accompagnare con la nostra musica anche la vostra giornata lavorativa, se deciderete di passarla con noi, naturalmente. Buongiorno anche a Felicia Maiano, Fiorella Motta della Venza, Carmine di Montegrotto, poi da Montegrotto a Francesca, che oggi ho sentito il suo messaggio, insomma festeggia il compleanno, però purtroppo ha chiesto artista che già abbiamo messo, sai che i migliori mi vanno via subito, come il pane caldo, quindi ragazza io ti invito a rilanciare il messaggio, altrimenti insomma gli auguri te li faccio, ti bacio. Cesarone, cosa vuole il Cesarone che mi manda il doppio messaggio? Cosa vuoi?
1: Giovanone, sì. Sorrisini, good sì. Morning, Caesar is back!
0: Caesar.
1: Eccomi qua!
0: Sarebbe il tuo nome?
2: L'unica cosa bella di sì. Oggi, tutta la giornata, sì. Radio Sorriso, capitanata dal nostro comandante Giovanni Zeri.
0: Grazie, è troppo buono. Sì, Caesar is back, sarebbe Cesare è tornato, Caesar. No, non ci credo tanto sia la pronuncia giusta. Poi vedi che si mette a parlare in inglese anche Venerino. Venerino is back. Il primo messaggio lo manda sempre a salve.
3: Ciao Gio, bellissima giornata oggi, c'è un sole che splendide, che spacca le pietre.
0: Come si suol dire?
3: Con l'ombrello.
0: È vero.
3: Ciao, buona giornata.
0: Roberto di Cavargere con il tuo buongiorno. Registralo, che cazzarola anche te. Sapete, no? Che io voglio le vostre note vocali. Tra poco io vi parlerò. Aspetta, che ho l'argomentino che mi riguarda in primis, perché mi dicono che io non dormo mai, sono sveglio di notte, però vedi, la scienza lo dice, no? Le persone che stanno sveglie di notte sono più geniali. Non lo dico io, lo dice la scienza. Le persone che restano fino a tardi sveglie hanno un quoziente intellettivo superiore. Ne parliamo dopo, adesso è il momento di far cantare il nostro amico Gianni Dego con questa è Sayonara.

Sayonara, questa canzone dedicata a popolo del paese del Sol Levante. Mamma mia, che bella canzone. Poi già Gianni è famoso non soltanto qui da noi in Italia, ma è famoso non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo. È famoso anche a Tokyo, è famoso in Giappone, anche in Cina. E tu non sai come cantano i cinesi e i giapponesi le canzoni di Gianni Dego. Visti io un concerto di Gianni Dego, Ratonina, Caricioli, Toro, e se le cantano. Allora, sì, sono scemo, grazie al mio tecnico. Quindi, le persone, dove eravamo rimaste? Le persone che restano sveglie fino a tardi, no? Che si dice, la scienza perlomeno dice che abbiano un quoziente intellettivo superiore. Se la tua mente, caro amico, si accende quando il mondo va praticamente a nanna a dormire, non sei uno insonne, sei biologicamente predisposto alla genialità. Insomma, la ricerca scientifica dimostra che i cosiddetti, come me, gufi notturni tendono a sviluppare un pensiero più creativo e fuori dagli schemi rispetto a chi si sveglia praticamente all'alba, no? Mentre il resto del mondo, della popolazione, segue ritmi ancestrali, diciamo, chi resta attivo di notte dimostra una capacità evolutiva più avanzata, no? Legata ad un cervello che non smette mai di elaborare anche le idee complesse. Io ho sempre stamente il cervello che lavora, non dormo mai. E i dati parlano chiaro, chi preferisce le ore piccole ottiene punteggi più alti nei test di logica e ragionamento. Le ore di silenzio notturno eliminano le distrazioni, permettendo al cervello di raggiungere picchi di adrenalina e produttività impossibili da replicare durante le altre ore della giornata. In pratica, se il tuo bisogno di stare sveglio è il segnale di una mente superiore che rifiuta gli standard, essere un ottambulo non è un vizio, ma una caratteristica dei leader e dei creativi più brillanti. E questo è quello che dice la scienza, ragazzi. Voi come siete messi a... Siete messi bene o male? Siete biologicamente predisposti o... Dai, sappiatemi dire, apro e chiudo tempo di una canzone. E che canzone? Canta l'Allegretti Anna Maria. Canta storia.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
6: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Pace, pace fra gli ulivi, o meglio tra gli ulivi, è una canzone storica questa, è un brano famosissimo, inciso nel 1950 da Gigliola Cinquetti, anche da Gigliola Cinquetti, ma in realtà la versione originale è ancora più vecchia, no? Nel 50 nasceva come colonna sonora del film Non c'è pace, appunto, tra gli ulivi, con due meravigliosi attori, attoroni, Raff Vallone e Lucia Bosè, e racconta di un dramma contadino ambientato in Ciociaria. Allora, è un successo che ha portato anche la Pizzi al Festival di Sanremo, arrivando addirittura secondo proprio nel 1950. Poi l'hanno rifatto, come vi dicevo, la Cinquetti, anche Claudio Villa, Milva. Allora, il tema, insomma, si parla di un amore tormentato, praticamente impossibile, tra gli ulivi, no? È una metafora della campagna, no? Della terra. Ma la pace non c'è nei campi, nel cuore non c'è pace, tra gli ulivi, quando il cuore non ce l'hai. Questo è praticamente il testo e il senso della

chiamato la Giulietta di Volta Barozzo, perché le ricorda il suo Ettore, insomma, questa è una bella cosa, insomma. Io te la metto sempre molto volentieri. Va bene. Ah, là, le 7:41. La prossima canzone, qual è? È un tangone. Con Mirko e il Molino.

sigla di Umberto Tozzi, riprese da Adamo, che è una delle belle voci del gruppo di Lara Agostini, no? Della band di Lara Agostini. Va bene, disse la signora Irene, mancano 12 minuti soltanto alle 8 del mattino, quindi ho gli ultimi gettoni, le ultime canzoni a farvi sentire, sono tutta roba vostra, è quella che mi domandate utilizzando il numeretto magico 345 48 45 663. E allora, potevo mancare Corazzi a furor di popolo, perché più di una persona stamattina me l'ha chiesto. Eccolo qua, Omar Codazzi con l'eco del

Daniele Amoroso. Ho finito, ragazzi, ho finito. Mancano 3 minuti soltanto alle 8 del mattino. Finisce la mia parte di giornata. Domani tornerò, comunque domani tornerò alle 6 precise come al solito. Se voi arrivate prima, mi raccomando, arieggiate l'ambiente e se avete voglia date anche la pulitina, mettete a posto, ok? Ciao, buona musica con la vostra Radio Sorriso. L'ultimo pezzo, insomma, è questo di Vanna Isaia e si intitola Ballo.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Sono le 8:01.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buongiorno da Ester Oletto. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, e sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana. Gialla in altre 6 regioni del centro e del nord: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Una notizia appena giunta in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Riso!
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per questo bel brano, l'orchestra di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Anna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno e bentornati a pieno ritmo con Giovannino, due ore insieme fino alle 10 per tenervi compagnia al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 73 6681 e logicamente questo numero utilizzateli anche per fare gli auguri per un compleanno, gli auguri per un anniversario, gli auguri per una ricorrenza speciale, un po' come ha fatto l'amica Gianna da Villorba. Ciao Giovanni, sono Gianna, gentilmente puoi fare tanti auguri di buon compleanno alla mia carissima amica Tiziana di Brescia? Ma certo, auguri, auguri, auguri, le mando un abbraccione e un grosso saluto, e il saluto va anche a Michele da parte mia, quindi Gianna, e di Daniele. Allora auguroni anche da tutta Radio Sorriso, ti festeggiamo così.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Marco Toneri con una bella tarantella dal titolo Scalinatella, sempre qui su Radio Sorriso. Allora do un po' di buongiorni qui lì, buongiorno alle amiche di Rodeano Alto, Solidea, Loretta, Dina, un buongiorno generale a tutti, anche a Barbara di Buia, un bacione grande a Donatella, ciao a tutti, un bacione grande a tutti, assolutamente. Poi un saluto all'amica Luigina, ciao Luigina, e non solo, buongiorno all'amico Daniele da Bertipaglia, buongiorno Radio Sorriso, se è possibile, ma certo che è possibile, sono qui apposta, vorrei ascoltare il comandamento d'amore di Michele Ranieri, grazie mille, un saluto assolutamente, ti accontento subito. E poi vado ad accontentare l'amico Giorgio dalla provincia di Verona, anche lì dice giornata un po' così, però ci ascoltiamo Le Mondine con Cumbia Alpine, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 10.

Le mondine con cumbia alpine sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno agli amici di Rocca Franca. Non vedo l'ora che sia veramente il 17 maggio per riabbracciarvi tutti. Tra l'altro mi ha chiamato anche la Solidea di Rodiano Alto, anche lei sarà presente al nostro pranzo, quello del 17 maggio. A proposito di pranzi, io ve lo ricordo, perché per chi non l'avesse magari sentito, capito, il 17 maggio Radio Sorriso ritorna con l'ultimo pranzo della stagione all'antica postumia di Vedelago, provincia di Treviso. Qui attaccato alla radio avrete la possibilità di vivere un'altra giornata piena di musica, piena di grandi ospiti: Mattia Agostini, Elkan Finn, Marilisa Maniero e Marco Negri, Rossella Ferrari e poi gli speaker di Radio Sorriso che avrete la possibilità di conoscere, ma poi avrete anche la possibilità di essere accompagnati nei nostri studi, a visitare proprio prima di arrivare al pranzo gli studi di Radio Sorriso, perché essendo vicini, proprio vicini vicini, è una cosa bella. Abbiamo creato questo sorriso porte aperte. E allora prenotatelo 0423 7367, alla nostra Elisabetta. I posti sono già abbastanza limitati, quindi fatevi avanti, non pensateci, perché poi vi do un consiglio, che poi ho visto in questi anni che qualche pranzo, ecco, come dire, l'ho fatto. Chi ci pensa troppo poi alla fine dice: mannaggia, ci avessi pensato prima, mi fossi lanciato prima, perché i pranzi di Radio Sorriso sono belli, si ci diverte un sacco, si balla, si mangia bene. Bene. E poi ci sono gli speaker, c'è il nostro direttore Alex che fa tutta una selezione musicale e poi ballate dall'inizio, appena entrate in sala avete già la possibilità di ballare, scatenarvi e ballerete per tutto il pomeriggio in nostra compagnia. Quindi prenotate allo 0423 7367, mi raccomando, fatevi avanti, perché poi quando finiscono i posti non ci sono più, poi lì non possiamo più fare entrare nessuno. E poi è bello perché potete anche venire a visitare la nostra radio, la radio che vi tiene compagnia tutti i giorni, e da dove, quindi vedere da dove noi vi parliamo, dove noi vi selezioniamo le canzoni, da dove noi le inseriamo, dove noi lavoriamo. Quindi è bellissimo. Prenotate, vi aspettiamo.

0: Luca Salerno con Passion, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amico Bruno che ci segue dalla provincia di Treviso. Buona giornata, Bruno!
1: State ascoltando A Pieno Ritmo!
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Riso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
12: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
14: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
15: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
16: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
17: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Marco ed Elisa con Cuore Bandito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amico Marco di Brescia, che dice: devo dedicare una canzone agli amici di Udine, esattamente Lea e Marino. Un grande abbraccio. Beh, per gli amici friulani questo è un giorno di ricordo importante, poi tra poco ne parliamo, assolutamente non facciamo finta di niente, tra poco facciamo un ricordo musicale magari, ma intanto vado a salutare questi due amici con questa canzone. Arriva Manuel Malanotte con Cabriolet.

l'orchestra Riccardi con questo bel brano dal titolo Oceano, con la voce di Christian, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto e un buongiorno all'amica Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia, buongiorno, e poi all'amico Mario da Casa Veronese, ciao Mario, con il sole, con la pioggia, la vita è una corsa, avanti sempre, è vero, e sapessi che corsa, assolutamente. Buona giornata va anche invece a chi non si firma, però noi lo salutiamo comunque. Vado ad accontentare adesso invece l'amica Viola dalla provincia di Treviso con il genio e il Pierrot, il re del rock and roll.

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: E allora buongiorno cara
2: Tiziana. Buongiorno Giovannino, buongiorno anche a tutti i nostri sorrisini all'ascolto.
1: Io non vedo l'ora che arriva Tiziana a dirmi qual è l'argomento. Ci sono mattine che lo sbircio prima e quindi lo so già, mattine che volutamente non lo guardo e poi lei arriva e non me lo dice e mi dice te lo dico in diretta.
2: Te lo svelo in diretta.
1: Non so esattamente nulla, portami.
2: Allora guarda, partiamo dal fatto che io ho un naso, c'ho un naso per le cose, mi piacciono molto i profumi, gli odori della cucina,
1: lo
2: dico subito. Anche guarda, non vorrei essere troppo, ma anche quello del gorgonzola fuso in un pentolino.
1: Buono che
2: poi buttarci la pasta. Ragazzi, gorgonzola è tanta roba. È tanta roba anche l'aglio che non dico che frigge, ma che profuma l'olio.
1: Sì, soffritto d'aglio, che buono.
2: Poi ci butti un po' di peperoncino, eccola là, te la verso gli spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Quei profumi lì mi piacciono. Quelli prima di mettere tipo non so la bistecca o metterci la pasta, mi piacciono i soffritti, ecco, anche il soffritto carota, cipolla, il sedano. Tanta roba. Allora, cari amici, i profumi della cucina hanno un potere incredibile, bastano pochi secondi per far venire fame e riportarci anche a dei ricordi familiari, no? Alcuni sono quasi universali, capaci di accendere l'appetito all'istante. Il primo è quello anche del sugo che subbolle lentamente, il classico ragù con pomodoro, carne e aromi che sprigiona un profumo caldo e avvolgente che riempie tutta la casa. Anche una bella passata di porro e patate che hanno quel profumo dolce della cipolla e del porro.
1: È vero che quando entri a casa e senti un profumo di magari di qualcosa che ti piace, è tutto diverso. Cioè, è vero, effettivamente.
2: A me è anche molto aglio, olio, ma anche il ragù della domenica.
1: Quel
2: domenica
1: profumo
2: mattina.
1: Lì, quel profumo lì ti riporta veramente quando entri a un certo tipo di ragionamento. Cioè, oggi si mangia bene.
2: Si mangia ragù andava con i gnocchi o con le tagliatelle o con le mezze penne, insomma profumi della cucina, un profumo che ti apre l'appetito subito.
1: Assolutamente, raccontato alla Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure
2: lo dite a Giovannino allo 0423 73 66 80. Vi aspettiamo.
1: Abbiamo citato il ragù, quello della domenica, non potevamo che non mettere una bella tarantella dal titolo La pasta al ragù. Grazie, Tiziana.
2: Grazie a te, Giovi.

0: Simona 40 con Emozione d'amore, sempre qui su Radio Sorriso, e tra poco ci ritroviamo a parlare dell'argomento del giorno.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso!
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 9 e 6 minuti.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Ester Ruletto. Addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo si è spento a Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. E la replica di Papa Leone XIV a Donald Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Il pontefice ricorda: la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone, 3000 i feriti, in 200.000 persero la casa per la distruzione di interi paesi, ma il territorio seppe rialzarsi diventando modello di rinascita. Oggi il ricordo a Gemona con Mattarella e Meloni. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
10: Sorriso!
17: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde 0423 736 80. curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
19: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
22: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
24: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
25: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
26: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
28: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

Omar Codazzi con Sentimento d'amore sempre qui. Intanto no, stavo dando il buongiorno a un collega che era passato. Sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme a pieno ritmo. Si parla di profumi della cucina. Ognuno entrando in cucina sente un profumo, lo abbina a un gusto, lo abbina a un piatto, lo abbina a qualcosa di bello o qualcosa di meno bello, perché magari poi c'è un profumo che non piace di un piatto che magari non piace. Però oggi parliamo di quei profumi che ci piacciono. Quindi qual è quel profumo che vi fa venire fame quando lo sentite? Magari passate davanti a un negozio, quando anche lavoravo al mercato, ecco lì passavi, no? Nei vari passaggi del mercato e sentivi vari profumi. Il profumo della frutta era un conto, ma poi passavi magari dal rosticciere o dalla gastronomia e allora lì senti altri profumi e ti viene fame assolutamente. Vedi, quello è, oggi parliamo proprio di quello, quindi raccontatelo a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Intanto io vado a salutare chi abbiamo accontentato, esattamente chi mi scrive questo bel messaggio. Ciao Giovanni, sono Ivana, vorrei ascoltare questo brano di Omar Codazzi, grazie mille e buona giornata fresca. Sì, oggi è un po' più fresco, devo dire, assolutamente. Buongiorno a Luigi invece da Borgo Valbelluna, che mi richiede Ti amo davvero di Pietro Galassi e tra pochissimo nell'intermezzo di BM Steel lo andrei ad ascoltare. E vado ad ascoltare anche invece e a salutare l'amica Sandra da Cittadella, provincia di Padova. Io mangio bene tutti i giorni senza cucinare perché abito vicino a un ristorante, non ti dico i profumi, qualche volta anche troppo. Vabbè, questo, ecco, questo è un po' un'arma a doppio taglio, perché da una parte dall'altra parte però mannaggia quando uno ha fame e senti quei profumi lì e dici cavoli, ma mi viene fame. Vado a salutare adesso invece un'amica, l'amica Marica di Castel d'Azzano, perché fa il compleanno, quindi auguri da parte di Maria che mi ha telefonato, da parte dei figli Brian e Gabriele, da parte di tutta la famiglia. Cara Marica, ti festeggiamo con Roberto Scaglioni e buon compleanno, logicamente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre con Giovannino. 345 48 45 663 se volete, come dire, interagire con me, assolutamente io sono pronto. Ma perché non c'è più questo brano? Va bene, dai, ti mettiamo Carlo Zini, gli Z, proprio con buon compleanno, auguri.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua, BM Steel, Radio Sorriso, ancora una volta insieme a voi, ancora una volta a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica. Qualcuno dice, ma voi avete solo questo prodotto? No, noi abbiamo tanti, tanti altri prodotti. Esiste anche un sito, il sito della BM Steel, ovvero facendo lo spelling giusto, è Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, proprio bmsteel.it, scritto in italiano. Lì entrate, trovate tutti gli altri prodotti e trovate anche tutti i punti di riferimento dove poter trovare il gel vicino a casa vostra. E ricordando, quando parlo di questo incredibile prodotto, del nostro gel corpo tonificante all'arnica, il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, queste posizioni scorrette, non inizio a dire un lavoro, perché sicuramente me ne dimentico altri 10. E allora, quando noi lavoriamo, chi è seduto o chi è in piedi, chi si muove poco, ha le proprie problematiche, perché il movimento ripetitivo crea problemi. E non è lo stesso discorso quando dico, è vero Raffaello, quando sottolinea il fatto che sono seduta tutto il giorno, mi alzo di scatto o addirittura barcollo o ho questa rigidità, addirittura dopo una certa età incomincio ad allungare anche da fermo le gambe, muovo i piedi proprio per dare stimolo alla nostra circolazione, togliere quel nervoso e togliere quella rigidità. Il gel oltretutto cosa fa? Va a dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe. Dunque, pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti sentite veramente il benessere, il sollievo, il sentirsi bene. Ma non solo, come dicevo, le gambe, polso, gomito, spalla, cervicale, il problema legato alla schiena, ma quello ne parliamo nella seconda parte. Finendo il discorso delle gambe, come dicevamo, chi è seduto tutto il giorno o chi è in piedi tutto il giorno e magari è fermo in quei 2 metri di movimento e si ritrova veramente con le gambe rigide e pesanti, veramente lo possiamo togliere, allontanare questo problema usando il gel. Ripeto, mattina e sera, poi ogni persona deve imparare a gestirlo, chi è la sera e chi la mattina. Tutto questo 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 035 83 17 91. Ora musica, a dopo.

rientriamo in diretta ancora una volta con lui, con il nostro gel. Ma nella seconda parte, come abbiamo detto prima, parliamo anche delle gocce, delle famose gocce Hydrorelax, questa soluzione acquosa dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, che hanno questa proprietà di rilassare, di tranquillizzare. Non hanno alcol né i derivati dell'alcol, è proprio un infuso, come una volta le nonne facevano la camomilla, facevano l'infuso della camomilla. Questo è il procedimento, è quello proprio, le erbe naturali che aiutano a rilassare. La cosa bella di queste gocce Hydrorelax è che vanno prese al bisogno. Cosa vuol dire? Che se oggi mi alzo, sto bene e mi sento bene, non le uso, non le devo usare così un giorno, 5-10, domani ho un appuntamento, oggi pomeriggio devo andare da qualche parte e sono una persona che si agita un pochino, bene, prendo un bel cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete così al naturale. Perché dico al naturale? Perché non sono amare, non sono cattive nell'ingerirle e soprattutto sono naturali, non hanno, dicevo, nulla che va a influire come può essere l'alcol o i derivati dall'alcol, e aiutano a rilassare e soprattutto, ripeto, prese al bisogno, quando ne avete bisogno, e l'effetto è immediato. La cosa bella è che non ha, non danno sonnolenza, non è che io le prendo ma però rimango intontita. No, amici cari, l'abbiamo sempre detto, gli amici camionisti, gli autisti, chi viaggia deve essere sveglio, però essere più tranquillo. Queste gocce sono meravigliose, anzi l'abbiamo detto, studenti dalle elementari, le medie, le superiori, le università le usano tantissimo. Perché? Perché domani ho l'interrogazione, il compito in classe e devo essere tranquillo, devo essere calmo, senza essere addormentato. E queste gocce hanno questa funzione, rilassare. Quanto costano? 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno. 30 euro, le gocce Hydrorelax naturali. E allora, cosa fare? Forse è arrivato il momento anche adesso di chiamare, di avere informazioni ed eventualmente per prenotare le famose gocce Hydrorelax. 035 83 17 91. Ripeto, chiamate 035 83 17 91. Alla prossima, ciao!

0: Aurora Codazzi con Occhi Chiari, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Sorriso.
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
12: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
18: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti e Abi Record per questo bellissimo disco del mese. Ci siamo ascoltati Francesca Mazzucato con Primo Raggio di Sole. E allora adesso vado a salutare l'amica Annalisa Damaiano. In realtà saluto tutti gli amici del Friuli, perché oggi è una giornata un po' particolare. Sicuramente anche Walter di Buia, saluto, che mi ha raccontato, ecco, 50 anni dal terribile terremoto che devastò il nostro Friuli, amato Friuli, seminando morte, distruzione e tanto dolore. Così mi scrive Annalisa: una preghiera e un ricordo a tutte le anime che ci hanno lasciato, e se possibile proprio le ricordiamo con il silenzio, anche per, come dire, celebrare gli alpini che poi, come dire, sono rimasti feriti o comunque non ci sono più da questo terremoto. Allora noi ci uniamo logicamente a questa giornata particolare, anche se poi, come sapete, la renderemo sempre leggera. Ti ho selezionato Il silenzio nella versione di Lara Agostini Band, Il silenzio, notte silenziosa. E poi vado ad accontentare proprio l'amico Walter di Buia, anche lui ci teneva, come dire, a ricordare questo momento che ha squarciato nel vero senso della parola il Friuli, con Farce Friul, Dario Zampa. E così abbiamo fatto questo momento che era doveroso fare.

Dario Zampa con Fuorce Friul, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto anche l'amica Anna di Pordenone, ma non solo, anche un'altra Anna, quella di Mantova. Un bacione forte forte forte. Poi buongiorno Radio Sorriso, sono Loredana di Castelmella. Volevo dedicare una canzone a mio marito a vostra scelta, dedicandogli queste due parole: grazie per tutto quello che fai per me, buona giornata e un saluto a Paolo. Allora, che belle queste parole, dai. Tra poco vi dedico una canzone, assolutamente. Intanto però vado a festeggiare un bel anniversario di matrimonio, perché Elisa e Massimo oggi festeggiano i loro i primi 20 anni insieme. Allora auguri da parte di Clara, di suo marito Giuseppe, e un buon anniversario da parte di tutti noi con questo bellissimo brano. Sandrino Piva, buon anniversario. Beh, ci uniamo anche Loredana e Paolo, non fanno l'anniversario, però comunque è tenero, no? È bello dire grazie con una canzone su Radio Sorriso, anzi fatelo 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Dedicate una canzone per dire grazie a qualcuno.

0: ci siamo ascoltati la voce di Adriana, orchestra Roberto Tagliani. Ho imparato a sognare il titolo di questo bel brano e vado a salutare chi mi ha richiesto, proprio l'amica Yuri di Serle, provincia di Brescia. Quindi ciao Yuri, buona giornata a te, un saluto anche all'amica all'amico Francesco di Musile di Piave, grazie, un abbraccio Francesco, grazie mille, e volentieri lo leggeremo. Un abbraccio anche a Lina di Conegliano. Tra poco Farfalle su due ruote, si parla ancora di profumi in cucina, vi chiederemo quali sono quei profumi che vi fanno venire la fame, parlando di cucina logicamente.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio. Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno e bentrovati. La mobile di Padova ha arrestato nella notte tre albanesi, erano in possesso di oltre 2 chilogrammi di cocaina. In manette un 32enne e un 34enne già con precedenti, oltre a un 50enne incensurato, tutti residenti in Italia. In una successiva perquisizione la mobile ha rinvenuto una seconda mattonella da 1 chilo di cocaina in sasso e altri 150 grammi della stessa sostanza.
6: I finanzieri di Venezia hanno fermato un imprenditore veneto residente a Dubai, sospettato di aver riciclato i proventi di una frode carosello realizzata da un'associazione criminale di origine asiatica. L'operazione è collegata a una precedente indagine della procura padovana su un giro milionario di fatture false, durante la quale era emersa la figura di questo imprenditore, un 59enne nato nella provincia di Treviso e cresciuto in quella di Venezia. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari in Italia.
5: Un 45enne albanese, latitante da 4 anni, considerato in un'operazione della squadra mobile di Venezia con la polizia di Tirana. Sarebbe stato elemento di spicco di una collaudata organizzazione criminale operante a Venezia.
6: Mobilità di Marca ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio e il bilancio di sostenibilità 2025, che si è chiuso con circa 2 milioni di utile che, come l'anno scorso, verranno distribuiti proporzionalmente tra i soci secondo le rispettive quote. Alla provincia, socio di maggioranza in MOM, sono stati assegnati oltre 799.000 euro, il 50%. Serviranno per rinnovare subito il modello dello sconto provincia sugli abbonamenti.
5: La notizia che avete appena ascoltato era l'ultima per questo aggiornamento. A risentirci tra un'ora. Grazie per l'attenzione.
7: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 736 680. Chiedilo a Radio Sorriso.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
11: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
15: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2.
25: Sorriso.
26: È il momento di Farfalle su due ruote.
27: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

d'amore se mi parla di te. Non sapevo che fare,

né cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo l'orchestra Caramba per... Sì, l'orchestra Caramba. Le edizioni Caramba, scusate.
2: Sono io che ti faccio e questo tu, effetto.
1: Sì, in questo caso sei stata
2: ti
1: proprio
2: emoziona.
1: Tu che mi stavi... No, distraendo. Diverso.
2: Ah, io ti stavo no. distraendo.
1: Dai, ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Roger, La Voce del Sole, con Dentro di me. No, ho bisogno di un caffè, in realtà è quello.
2: Ah, questo era un messaggio per dire Iris, offrimi un caffè. Va bene, dai, per questa volta.
1: Buongiorno, Iris.
2: Buongiorno, Giovannino, buongiorno. Sorrisini, è arrivata la pioggia, i contadini saranno felici.
1: Sì, anch'io sono felice.
2: Perché?
1: Perché anche il mio giardino risentiva.
2: Ah,
1: adesso
2: si è
1: un po' bagnato.
2: Un po' tutti,
1: sì.
2: Un po' tutti. Poi
1: sì. Insomma, un po' di pioggia ogni tanto ci sta.
2: Eh no, beh, serviva.
1: È vero,
2: cioè,
1: infatti.
2: Sì,
1: non...
2: perché poi dopo, sai, adesso mi informo. C'ho i contadini che conosco, che mi raccontano,
1: certo,
2: che sono lì, che chiacchierano anche al bar e che erano lì che dicevano: no, deve piovere assolutissimamente perché il campo qui e le ciliegie qui è tutto.
1: È vero, infatti, ciò che è importantissimo.
2: Sì,
1: quindi,
2: sì.
1: Meno male. 345 48 45 663 per raccontarci qual è quel profumo che sentite quando entrate a casa, quando entrate in cucina e vi fa venire fame. Sono dei profumi che magari ci ricordano dei piatti che non ci piacciono e quindi non ci fanno venire fame. I profumi che per forza ci fanno venire fame.
2: Il pane,
1: ecco, vedi.
2: Quando io sento il profumo di pane, mamma mia, mi viene una fame.
1: Quando passi tipo davanti a un negozio che fa quel profumo lì, ti viene fame.
2: Sì.
1: Ecco,
2: il profumo del pane.
1: Il pane è quello della focaccia, che vabbè, qui non avete, quindi
2: no.
1: Non posso descrivertelo, ma quando tu passi a Genova di fronte a una focacceria, ecco lì che comunque, come dire... quel profumo lì ti fa venire.
2: Diremo
1: fame.
2: A Luca che va a Genova nei prossimi giorni,
1: Luca,
2: con gli alpini,
1: sì,
2: di tornare a casa un po' di focaccia.
1: Ma anche quei 5-6 bancali, no? Organizziamo una spedizione. Dai, scherzo.
2: Potrei dedicare la canzone di Galassia a mio fratello Giuseppe e a mia cognata Graziella da Pina. Grazie mille, e il brano è proprio la tua canzone.
1: E allora, questo è per voi.

e poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo. Tu, spettatore, vuoi davvero che io viva il sogno, che non osi vivere te? Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai. Se qualcuno sorride, non tradirlo mai.

0: Vedi, vedi, oggi siamo così, siamo birbantelli. Il cielo più su, genio di Pierrot. Andiamo a salutare Antonietta dal Vignasso, che con questo brano ricorda il marito che la segue proprio dal cielo. Si parla di profumi, si parla di profumi in cucina, profumi che ci ricordano e ci fanno venire fame.
1: Sì, profumi che ci fanno venire fame. E sentiamo cosa ci racconta questa nostra amica. Sentiamo.
2: Ciao Giovanni, ciao. Sono Gianna. Io quando sento il profumo del soffritto con la cipolla mi fa impazzire, mi fa proprio fame. Ovviamente no, non bruciata.
0: Però sai che anche a me il soffritto quando sento il soffritto lo accosto a qualcosa di buono che sta arrivando. Non so
1: dici?
0: Come dire.
1: Io invece lo accosto a odore.
0: Non so, a me è vero che deve essere giorno. Sarà che poi a Genova con la cipolla si fanno tante cose, anche la focaccia, quindi tornando sempre lì. Luca, tu stai ascoltando sicuramente, ricordati.
1: Ricordati di portarci la focaccia. Lunedì ti aspettiamo.
0: Potrei andare con Luca a Genova.
1: No, rimani qui. Pioggia e vento, ma il cuore è sempre contento. Salutiamo anche l'amica Raffaella di Asolo che
0: buona
1: ci ha
0: giornata.
1: Scritto così un abbraccione. Salutiamo ancora Annalisa di Maiano e Maria Rosa dalla Francia che abbiamo accontentato.
0: E poi andiamo a salutare invece l'amica Lina di Conegliano che vuole ascoltarsi per tirarsi su panna e caffè. Alberto Crepaldi, l'interprete proprio di questo bel brano.
1: Ma tu andresti a Genova con la pioggia?
0: Sì, tanto.
1: Sì.
0: C'è la focaccia, anche con la pioggia è buona.
1: Vabbè, salutiamo tutti gli amici alpini che si stanno preparando per le partenze.
0: Facciamo un
1: perché
0: sondaggio.
1: Oggi domani cominciano.
0: Posso andare?
1: No.

0: mio sorriso, la radio più giovane che mai. È mercoledì mattina, giovanino, è giorno di mercato al mio paese.
1: Bellissimo il mercato. Tra l'altro anche al mercato si possono sentire dei profumi quando
0: con la
1: passi,
0: pioggia, no? Sì, mamma mia. Ecco, un altro profumo che mi viene in mente è il profumo del formaggio.
1: Ma che buono, è vero?
0: Mamma mia, quando sento il profumo del formaggio c'è proprio...
1: Sì, è vero. Ecco, quello, è quei profumi lì che ti fanno venire fame poi alla fine, soprattutto se vai alle 11:30 al mercato e lì sei bello.
0: Sì, beh, poi dopo sai, cominciano anche a preparare magari tipo fritture,
1: sì,
0: cose,
1: le varie gastronomie viaggianti, e lì diventa veramente...
0: E il pollo appena cotto.
1: Oh, basta che mi fai venire fame, ci ritroviamo tra poco.
0: Scusa, possiamo, posso fare una petizione? Da adesso in poi non si parla più di cibo a Radio Sorriso.
1: Pensavo che volessi dire, amici dei mercati, portateci quello che volete, noi siamo qui, no? Facciamo due petizioni, vediamo quale seguono di più.
0: Cose per la dieta possibilmente. Sì, sì. Quindi roviola,
1: pollo,
0: ricotta,
1: il pollo. Vedi. Ci ritroviamo tra... Posso rimanere ancora un po'?
0: Sì, rimani ancora un po'.
1: A tra
0: va.
1: Poco.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
7: Carrefour. Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica. Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
14: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
13: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
13: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Sorriso.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: Cioè, allora,
1: come facciamo il ragù? Tu lo fai o te lo fa la moglie?
0: No, io lo faccio. Mia mamma, per dirti, aggiungeva anche un pezzettino di sedano.
1: Ma lui
0: vedi che quando lui non lo mette,
1: non lo dice. Carota e sedano, dice.
0: Ah, carota e sedano.
1: Cipolla, carota e sedano. Fai soffriggere.
0: Io aggiungo anche un po' di dado, quello in polvere.
1: Quello
0: di carne, no? Sai che ci sono i vari tipi, verdure, carne, pesce.
1: Io solo verdure uso.
0: No, io aggiungo metà cubetto di, perché quello in cubetti, non quelli solubili, no? Di dado, di quella marca là, insomma, vabbè, insomma, di dado.
1: Dado.
0: Di carne.
1: Ma magari, no, io questo del non dado quello, non la so. Io ci metto un po' di pepe.
0: Cioè, non lo salo perché gli metto il dado, che è già salato di suo, no?
1: Ah, no, poi non sali la carne e il sugo?
0: No, il sugo al pomodoro non gli metto il sale, ma gli metto il dado. È il dado che sprigiona.
1: Hai capito, Franco?
0: Io lo faccio così, poi per carità.
1: Io no, faccio soffritto, cipolla, carota e sedano, un po' di pepe, faccio rosolare la carne, dopodiché la faccio anche, ci metto un po' di vino.
0: Ma no, ma
1: bianco
0: sto,
1: rosso.
0: Io sto dicendo, ma tu parli del ragù
1: del
0: finito
1: ragù,
0: con la carne, con la carne macinata.
1: Sì, sì.
0: No, io proprio il sugo di pomodoro. Hai mai mangiato il sugo di pomodoro col basilico?
1: Ma lui dice sugo di pomodoro, il mio appetito
0: no,
1: è quello, del,
0: quello
1: ragù.
0: Del ragù. Non so, ci sarà qualche ingrediente segreto che la tua amica ce l'ha, e anzi facciamo così, chiediamo agli ascoltatori che ingredienti mettete, poi vediamo quello che manca, magari la prossima volta, caro Franco, aggiungi cosa mettete nel ragù. Nel sugo di, per fare il ragù, insomma, di carne.
1: Di carne. Andiamo con Wilmer
0: Magari
1: Modatt.
0: C'è qualcuno che mette anche una fogliolina di alloro.
1: Anche.
0: Vedi, quello anche. Gli dà quel gusto che magari Franco non riesce ad arrivare.
1: Wilmer Modatt con Angelo di

0: Oh, che bello, abbiamo appena
1: dopo la chiesetta alpina di Enzo e Terry, sì, abbiamo
0: chiuso la telefonata di...
1: e abbiamo suggerimenti dei nostri ascoltatori su cosa potrebbe
0: aver raggiunto la vicina di casa di Franco di Cervignano.
1: Allora, Diego Dioderzo è un partecipante della Sagra.
0: Di Sagra, ci siamo dimenticati di chiedere.
1: Credo a Oderzo. Comunque, lui ci mette come ingredienti particolari.
0: In più a quelli che abbiamo detto noi.
1: Il dado, anche lui. Okay. Poi il peperoncino, e una noce moscata.
0: È un po' di noce moscata. Fa 50 kg di ragù per la Sagra, quindi voglio dire, no? Un chilo che a me va avanti un mese, no? Un chilo di ragù, perché non è che mangi
1: un
0: ragù.
1: Un chilo di ragù è impegnativo.
0: E poi un'altra bella cosa da 50 sapere.
1: 50 kg ha detto.
0: 50 kg. Mm. Sì, beh, per la Sagra si fa due weekend, li fai fuori. Come no? Magari fanno, che ne so, ragù e boh, un'altra. Vabbè. Comunque, poi voi, visto che parliamo di ragù, no? È una cosa interessante. Dove mettete il ragù che fate in più? Nel senso che tu prendi un chilo, io prendo un chilo, due, un chilo e mezzo di carne, no? E mi escono una decina, forse 12, li metto nei bicchieri di plastica. Quelli bianchi, i bicchieri di plastica.
1: Ma è una dose per
0: quanti? È una dose per due persone, perché quando abbiamo voglia, io e mia moglie, di farci una pasta col ragù, per noi un bicchiere di plastica, quelli da Sagra, quelli piccolini, non quelli da birra, quelli basta. Quindi quando siamo in quattro con tutta la famiglia mettiamo due
1: sì,
0: bicchieri.
1: Sì, perché c'è da dire che quando fai il ragù ne fai tanto
0: perché
1: abbondante.
0: Comunque ci impieghi tempo, non è che
1: lo consumi tutto,
0: no.
1: In un pasto o anche due però dopo due giorni
0: non
1: a forza di scaldarlo
0: non va bene,
1: no, si rovina e diventa
0: quindi,
1: molto molto ristretto.
0: Io faccio un chilo, due, un chilo e mezzo di ragù, dipende poi da quello che mi dà il macellaio, e poi lo metto nei bicchieri di plastica. Sulla plastica, una volta che si sono raffreddati, li metto nel congelatore, ma sopra, perché non ci vadano porcherie, cosa, come metto la carta stagnola.
1: Ho capito come, cioè, per ripararlo.
0: Li chiudo, gli faccio come da tappo la carta stagnola e poi li metto in congelatore e li utilizzo magari la sera, diciamo, ah dai che domani ci facciamo la pasta col ragù, li tiriamo fuori dal congelatore, li mettiamo in frigo pronti per essere mangiati.
1: Anche io lo congelo comunque.
0: Ma dove?
1: Nelle ciotole apposta che vanno.
0: Okay.
1: Di solito lo divido a metà, che così per 3-2 giorni basta.
0: Okay.
2: Buongiorno Sandra. Io oggi sto facendo pizzaiola.
0: Buona.
2: Con origano, pomodoro fresco, origano, e sopra metto formaggio di capra, sottilette di formaggio di capra.
0: Sottilette?
2: Buonissime.
0: Allora, sottilette
1: no.
0: No,
1: non
0: vabbè,
1: credo.
0: sì, no, ci sta la sottiletta di formaggio di capra. Però io non l'ho mai vista la sottiletta di formaggio di capra.
1: Formaggio di capra grattugiato, forse.
0: No, vabbè, se
1: a schegge, come?
0: Se dalle sue parti ci sono.
1: Può essere.
0: Però non le ho mai viste in giro le sottilette di capra. Comunque, vabbè, ci sta. Poi andiamo. Il profumo dell'arrosto al forno riporta subito alla cucina della nonna. Al ricordo di quando ero piccolo, che fame, sono profumi che ricerchi e leghi ai ricordi di chi non c'è più.
1: Hai capito, Francesco? Sì. Per quello oggi chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il profumo che appena senti ti apre lo stomaco, ti viene voglia di mangiare apre anche dei ricordi. Ci fermiamo per
0: Dai,
1: Omar Codazzi,
0: andiamo,
1: mio grande amore.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 13 e 3 minuti.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le notizie. È finita con 8 arresti e 24 denunce l'operazione delle Fiamme Gialle padovane, con la polizia locale che ha stroncato una banda di cinesi dedita al traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale in Italia, detenzione abusiva di armi, esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo. Dall'11 al 13 maggio torna a Venezia lo Space Meetings Veneto, appuntamento di riferimento mondiale per l'industria spaziale ed aeronautica. Presenti oltre 250 aziende provenienti da 26 paesi.
10: Domani apre ad Albignasego in provincia di Padova il nuovo supermercato Prix. Il responsabile marketing Riccardo Spluga.
11: Questo nuovo supermercato è stato realizzato sempre tenendo come primo obiettivo l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Grandissimo parcheggio, facilità di accesso massima, vicino ad una rotatoria. Daremo 10 euro di spesa gratis, praticamente, quindi uno sconto sulla spesa minima di 50, che così potrà permettere al nostro cliente di provare i nostri 1000, se vorranno, chiaramente prodotti a marchio privato, prodotti di grandi marche e anche e soprattutto frutta, verdura, formaggi, salumi per la maggior parte di fornitori locali.
10: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi. Grazie.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo Lavanda e Melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
17: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
18: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
14: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Raffaele Repizzi, la pulce nel
1: baule.
0: Sono le 13:10, amici, abbiamo ancora una ventina di minuti insieme, abbiamo
1: peccato.
0: Tanti messaggi
1: ma
0: oggi.
1: Svegliamo gli ospiti per piacere.
0: Prima certo, che ci è il motivo per cui noi faremo solo
1: guarda
0: fino.
1: Guarda quanti messaggi c'è oggi. È incredibile. Cioè, ci sono giorni che dobbiamo tirarvi fuori le parole o i messaggi che oggi è un disastro.
0: Lascia perdere. Oggi finiamo alle 13:30 per un ovvio motivo.
1: Allora, dalle 13 alle 13:30 in Sorriso TV, quindi sì, anticipano di mezz'ora, non c'è aspettando il coso.
0: Aspettando il giro di
1: Ale
0: tacco.
1: E Fra Magic Orchestra, quindi dalle 13 alle 13:30. Poi arriverà Gianfranco Foscoli dalle 13:30 alle ore 14, sempre in Sorriso TV. Ok?
0: Ok, quindi in radio.
1: In radio saranno. Allora, in radio ci sarà molto probabilmente Gianfranco Foscoli dalle 13:30 alle 14. Giusto, sì, perché in TV è già occupata. E dalle 14 alle 14:30 ci saranno Ale e Fra della Magic Orchestra. Non fare quella faccia, è così, te lo posso assicurare, perché ti spiego, dalle 13 alle 13:30
0: non no.
1: No, allora. In diretta TV dalle 13 alle 13:30 e dalle 13:30 alle 14 in diretta radio, anche scritto, basta leggere. Poi, mentre 13:30 diretta TV Gianfranco Foscoli, 14
0: in diretta radio. Ce l'abbiamo fatta.
1: Non pensavo fosse scritto, ho letto adesso.
0: Ok, allora gli ospiti di Giro di Tacco oggi sono doppi.
1: Bene, vediamo di sganciare un po' di messaggi.
0: C'è Michele.
2: Miei cari amici, buongiorno.
1: Ciao.
2: Tiziana, buongiorno Massimiliano.
1: Ciao, ma da dove sei? Da una cantina?
2: Il profumo dei peperoni al forno.
1: Buono.
2: È il profumo della parmigiana, quella fritta.
1: Com'è?
2: È la fine del mondo, fatto con origano, basilico, mozzarella, pomodoro. È eccezionale, con formaggio grana. Quelli sono i profumi che nel parcheggio si sentivano e venivano la gente a mangiare in pizzeria.
1: Hai capito? Qua invece si sente l'odore di sudore.
0: Ma dai, andiamo con un altro messaggio.
1: Aspetta, buongiorno, io sto facendo il sugo pomodoro, poi alla fine metto un po' di tonno sott'olio e mi mangio la pasta così, quindi pomodoro e tonno,
0: sugo,
1: e ci sta,
0: sì, e ci sta.
1: Mi pare di ricordare che mia madre nel ragù di carne che faceva bollire minimo 3 ore,
0: sì,
1: lo so, mettesse della noce moscata,
0: esatto,
1: e un chiodo e un chiodo di garofano,
0: un ingrediente in più, vedi,
1: anche quando ne faceva pentoloni per la trattoria Valeria di Treviso, hai capito, anche il chiodo
0: abbiamo aggiunto dopo la noce moscata, caro amico
1: Franco, ci sono secondo me un po' troppi però magari una volta prova a farli con tutti questi e magari è come quello della tua vicina.
0: Sì. C'è un altro messaggio.
1: Poi salutiamo Savio del Brasile, arriverò, devo prenotare i biglietti, poi ci vediamo.
0: Salvio, basta, abbiamo visto che sei al mercato
1: del pesce. E piove, finalmente
0: piove
1: in Brasile, piove.
0: Ecco.
1: Sono Adriana da Treviso. Io nel sugo di carne ci metto anche un rametto di rosmarino e una foglia di alloro, come dicevo. Allora, e via, e chiodi di garofano, e noce moscata, e rosmarino, e alloro, e cipolla, e aglio, e sedano, e dopo cos'è?
0: Il dado, la salvia, il chiodo di garofano,
1: il peperoncino, il pepe. Mamma mia, cosa
0: andiamo con la danza irlandese, va.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Vogliamo iniziare o non so se... Se dormiamo oggi,
1: no,
0: oggi
1: stavo tutti... guardando la Magic, Magic Orchestra.
0: Lo so io che tu stai guardando i due, di Alex,
1: il nostro direttore che è in diretta televisiva.
0: Infatti,
1: adesso
0: ti sei persa tra i miei anni. Infatti, Tiziano, devi andare in diretta. basta vedere due ragazzi, ti illumini d'immenso.
1: Due bellissimi ragazzi. Che cosa ha fatto questo nostro ascoltatore?
0: Vediamo.
1: Sole.
0: Magari hai scritto qualcosa. Una buona giornata a tutti voi.
1: E complimenti, Bruna.
0: Buongiorno a tutti, sono Bruna, vostra ascoltatrice. Io sto facendo il ragù di carne. Non vi dico che profumo ho in casa.
1: O farò le lasagne per domani. E nel frattempo
0: ha fatto una crostata salata per stasera.
1: E
0: che l'ha messa in forno, anche lei sta profumando. Ricotta, speck, formaggi, uova, spinaci.
1: Questo
0: è il ripieno. Che bella la
1: che
0: foto!
1: Bello.
0: Che bello!
1: Ha fatto un bellissimo
0: brava.
1: Sole. Complimenti, Bruna.
0: Brava,
1: veramente,
0: Bruna.
1: Complimenti.
0: Ripeto, Bruna, via Mimose 12 C/O Massimiliano Tiziana presso Radio Sorriso. 31033 Castelfranco Veneto Treviso, se vuoi mandarci un assaggio.
1: Assaggiamo anche
0: assaggiamo
1: questo, ben volentieri.
0: Questo.
1: Allora, salutiamo anche gli amici qua, la Carlotta.
0: Ciao
1: che
0: Carlotta,
1: ci una bella
0: Sandra di Pozzuolo del Friuli invece, buongiorno Tiziano Massimiliano, qui in Friuli piove. Anche qua, quindi siamo sulla stessa barca.
1: Esatto.
0: E io ho pensato di fare gli gnocchi con il ragù. Ce n'è per tutti, vi aspetto, Sandra, hai capito?
1: Sì, grazie, Pozzuolo.
0: Sandra, mandami la geolocalizzazione che io arrivo stasera a mangiare gli gnocchi, sul serio, non sto scherzando. Poi andiamo con questo vocale.
2: Ciao Radio Sorriso,
0: ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Oggi noi qui a Gemona del Friuli,
0: sì?
2: Forgaria, Maiano, Magnano, Buia e tutto
0: sì,
2: il resto
0: di tutti i comuni.
2: Facciamo i 50 anni dal terremoto.
0: Ah, sì, esatto.
2: Vorrei che ci mandaste un messaggio anche a voi. Anche voi. Mandi,
0: bravo.
2: Mandi.
0: Tu sai, sì, facciamo le persone serie, ricordiamo anche questo avvenimento, questa catastrofe, tra virgolette, no?
1: Esatto.
0: Che tra le altre cose ha subito anche mia moglie. Perché mia moglie. Ok, aveva 3 anni, è del 74, quindi è successo nel 77.
1: Nel 76,
0: no?
1: Sì.
0: Quindi mia moglie per 3/4 giorni ha anche lei dormito in macchina.
1: Ah,
0: sì.
1: Davvero?
0: Sì, no, davvero, vero.
1: Quindi, una tragedia, veramente.
0: È una tragedia.
1: È stata.
0: Quindi, effettivamente, poi loro, i freelance, si sono rialzati come veramente
1: grandi
0: cavalieri. E quindi
1: si sono dati da fare
0: non come in certe zone. Comunque, vabbè, lasciamo perdere.
1: Grazie, Maria Consuelo.
0: Esatto,
1: andiamo
0: ricordiamo
1: con
0: comunque
1: Franco.
0: Anche quello che è successo in Friuli.
1: Certo,
0: ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Proverò la noce moscata.
1: Ecco, suo consiglio.
0: Magari provo un ingrediente alla volta, poi magari trovi quello che sta meglio. Andiamo da Sandra che ci invita. Io scommetto che questo è un messaggio di invito. Attenzione, guarda che se nel messaggio vocale c'è il tuo indirizzo, lo sentono tutti, quindi potresti trovarti da casa piena di gente. Attenzione.
3: Invece, buongiorno Tiziano Massimiliano, qui in Friuli piove anche qua, quindi.
0: Quindi
1: ci ha registrato.
3: Siamo sulla stessa parte. E io ho pensato di fare gli occhi con i ragù. Vi aspetto. L'arrivo serio.
1: Ma
3: sto
1: dai,
3: scherzando.
1: Sandra. Dai,
0: io pensavo di un invito improvviso.
1: Ci fa perdere tempo.
0: No.
1: Ciao, bravi ragazzi. Mi fate ascoltare il mondo se passato. Mario Monti.
0: Mario Monti, mangio la pizza io, Mario Monti, generalmente. Ogni tanto. Sì, no, davvero. Che metà è fatta con gli affettati, eccetera. L'altra metà con l'insalata di mare.
1: Ce ne dobbiamo andare.
0: Caspita, alle 13:27.
1: Mannaggia.
0: Ricordiamo gli ospiti.
1: Sì, allora, tra poco in diretta radio.
0: Esatto,
1: ci
0: due giovincelli che portano il nome di Ale e Fra della Magic Orchestra.
1: Esatto.
0: E poi li troverete.
1: Poi
0: no,
1: dopo,
0: sono adesso in TV.
1: Alle 14 in diretta radio ci sarà
0: Gianfranco Foscoli, mentre dalle 13:30 sarà in diretta TV. Ci dobbiamo salutare, mi
1: sì,
0: spiace.
1: Dobbiamo andare.
0: Continuiamo domani con il ragù, magari. È un argomento bello, carino e simpatico.
1: Ciao a tutti.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: E ora la sfida finale: cocktail,
10: spritz al tramonto,
9: colazione,
10: cappuccino vista mare,
9: estate,
10: crociera all inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Sorriso!
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Del territorio trovo
16: la tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
17: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
18: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
17: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
18: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
17: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
19: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
20: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
17: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
12: Sorriso.
0: È il momento di Art.

0: cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati, bentrovati. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Benvenuti nel nostro viaggio musicale odierno in partenza da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. E naturalmente anche con questa giornata un po' uggiosa, il sorriso non manchi mai assolutamente. Vi accompagni come sempre immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione, la stretta di mano ovunque siate, ovunque vi troviate. Fuoco alle polveri, dai ragazzi, il Fox insieme a Stefania 100. Un Fox tutto pizzicotti e baci. Buon pomeriggio.
1: Mi sono organizzata per sognare

Fia, quelli erano giorni. Bene, cari sorrisini belli, naturalmente protagonisti anche voi, se lo gradite, con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, ed è la linea diretta con noi, con lo studio. Per quanto riguarda invece gli sms e WhatsApp, 345 48 45 66 63. La baciata, Alice, Marco e Alice, fatalità.

Alice, l'orchestra di Marco e Alice, Fatalità, un bel valzerone ragazzi, con i sax di Samuele Bazzella e Fiorenzo Tassinari, Rinascere in un sogno.

0: State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso,
0: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
8: Chi lavora nell'ambito industriale e nell'edilizia la conosce, è Rivit, l'azienda di Ozzano dell'Emilia in provincia di Bologna, che da oltre 50 anni fornisce sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione della lamiera. Con noi oggi l'amministratore delegato Francesco Montanari.
9: Siamo un'azienda che sicuramente è piuttosto nota a livello nazionale, siamo dei leader appunto nel sistema di fissaggio e poi in particolare sicuramente nella nostra regione, Emilia Romagna, nella provincia di Bologna, anche perché abbiamo una location molto vicino all'autostrada, molto visibile, quindi molti ci conoscono ma magari non sanno bene cosa facciamo. Quindi niente, Rivit nasce quindi più di 50 anni fa e abbiamo festeggiato il 50° nel 2023 come piccola attività di rivendita e piccola produzione, diciamo, di sistemi di fissaggio, in particolare appunto rivetti a strappo, e poi si è espansa con vari anche appunto cambiamenti poi di sede, seguendo un po' la crescita dell'azienda, fino alla sede dove siamo appunto oggi, a Ozzano Emilia. Direi che la tappa importante negli ultimi anni è stata l'acquisizione dell'azienda nel 2021 da parte del gruppo Fervi, che ha comprato l'azienda dalla famiglia del fondatore, dove ancora c'era appunto il fondatore e il figlio.
8: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
7: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
10: Se
5: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
15: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

Mazurka nella grande tradizione castellina, il ballo della trottola. Buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, a tutti voi da Claudio Prospero. Oltre il liceo, il viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai, ovviamente. Per le vostre scelte musicali, le coordinate per raggiungermi lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda l'utilizzo della messaggistica, gli sms, WhatsApp 345 48 45 663. Bene, anzi direi di più. Orbene, andiamo subito in quella di Verona, Casa Leone. Luca che dedica alla sua mamma, che mi scrive, è una mamma fortissima, mamma Flora, la Società dei Magnacioni. Allora, questa bella tarantella in un mix con Tanto per cantà insieme a Maurizio Medeo. Tappa l'ore.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema dalla pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci, e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

insieme a Sonia Davis, Sole Nero. Buona continuazione, buona compagnia ragazzi, con il sorriso mi raccomando, anche con una giornata proprio autunnale come quella odierna. Andiamo in quella di Marostica, vado a salutare Vilma, buona compagnia, buon pomeriggio a te. Ciao Vilma, Fausto Fulgoni, ecco lo protagonista, mi batte il cuore.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Sorriso!
17: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

con oltre il liscio. Facciamo tappa adesso in quella di Cornuda. Vado a salutare Lella con le note della polca paesanella, le fise di Serena Lofaro e Danilo Ponti. A seguire si va in quella di Brescia, andando a salutare Marisa con protagonista Veronica Cuneo, Profumo di Violetta.

Monica Cuneo, Profumo di Viole in quella di Merne. Adesso per salutare Paolo con la tarantella, siamo l'Italia che balla. Poi si va a Viadene per salutare Rita. Buona compagnia insieme con noi. Ciao Rita, un abbraccione. A seguire con le nuove canzoni di Omar Codazzi, Come nelle favole.

le nuove canzoni di Omar Codazzi. Se tornassi indietro mille volte ti sceglierei, come nelle favole. Omar Codazzi, bene, la Begin, cari sorrisini, con Paolo Tarantino, Io sorriderò.

Tarantino, Paolo Tarantino, io sorriderò. Un mix di cumbie alpine adesso con protagonista Marco Z. Vado a salutare Gianna in quella di Arcade insieme con Katia Limonine. Sono già passate stamane. Allora, eccolo qua, protagonista Marco Z con

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
0: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua l'offerta sulle prime 50 cucine. Metà cucina non la paghi. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
0: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla A8 Milano-Varese in direzione Milano, coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Varese per traffico intenso. In direzione Varese, coda di 4 km tra lo svincolo Lainate, Arese e Legnano per un incidente. In entrata consigliata verso Varese e Legnano. Uscita consigliata provenendo da Milano, Saronno su A9 Lainate-Chiasso. È tutto.

0: Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
0: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi.

con Sergio Franchi, questo mix di grandi tanghi, Caminito, Alma de Tango e il Cioccolo. Ed entriamo così, cari sorrisini, nell'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi, un viaggio musicale che adesso virtualmente ci porta in Friuli, e oggi con una data tutta speciale, il 6 maggio del 1976, 50 anni fa esatti, quel violentissimo terremoto che distrusse molte città del Friuli, che subito si seppe rialzare alla grande per ricreare ciò che la natura aveva veramente così in un modo incredibile distrutto. E allora ricordiamo questa data, questo cinquantennale, sdrindule

siempre, siempre bailando la bachata con Tonia To Disco. Domani, giovedì 7 maggio, piacevolmente ospiti in presenza Doriano e Alice. Saranno qua con noi a Giro di Tacco, Sorriso TV, il sorriso che conquista dalle 13.30 e subito dopo le 14, ospiti qui a Radio Sorriso ad Artisti in Radio. Domani insieme con Doriano e Alice, quella ruga in più.

0: E voilà la fisa di Luigi Guerra, tempo di Fox con le canzoni degli anni 30-40, giù di lì, siamo addirittura ad arrivo del viaggio musicale di oggi, cari ragazzi, cari sorrisini, viaggio che naturalmente riparte, si rinnova domani dalle 14.30, se lo gradite però saremo già in TV, dalle 13 con l'anteprima e poi dalle 13.30 giro di tacco, dove ospiteremo in presenza piacevolmente Doriano e Alice domani. Bene, intanto saluto la signora Carlotta, buon pomeriggio a lei.
1: Buon pomeriggio signor Claudio, buon pomeriggio sorrisini.
0: Intanto vediamo i messaggi qui di Claudio, di Alba e poi tra poco
1: ci penso io.
0: Oggi signora Carlotta è una giornata particolare, insomma, perché oggi 6 maggio è la giornata mondiale dei colori, lei che adesso sta per iniziare con
1: è
0: i colori,
1: è vero. È la giornata ideale
0: assolutamente
1: per questa trasmissione. Lei signor Claudio che colore vorrebbe scegliere oggi?
0: Ma non lo so, forse mi piace molto l'azzurro perché chiama il cielo, la libertà,
1: gli spazi
0: questa
1: aperti.
0: Lei c'ha un colore particolare oppure ama i colori?
1: Signor Claudio, allora io come lei ben sa sono sempre abbastanza colorata.
0: Sì, questo sì, anche quando le giornate magari non sono.
1: Se mi vede vestita tutta di nero vuol dire che proprio non è giornata.
0: Non è giornata.
1: Tutta di nero non è proprio.
0: Ho capito. Poi sa, va a gusti, insomma, perché insomma.
1: Sì. A me piace tanto il colore ottaneo, signor Claudio. Il colore ottaneo.
0: Non so, un colore classico, il verde, il rosa, il lilla. No, niente, l'ottaneo.
1: L'ottaneo è un colore meraviglioso, signor Claudio, che poi esiste in natura perché prende il nome dall'ottanio, giusto appunto.
0: Sì, ma è un colore semplice, non lo so, il lilla, niente da fare.
1: È bello anche il lilla.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Benissimo con l'ottanio il lilla.
0: Ah, va bene, lei va alla ricerca sempre di cose particolari.
1: La ricerca, cioè i capelli color ottanio, signor Claudio. Porto sempre con me.
0: Sì, va bene.
1: Avrei voluto tanto anche un paio di occhiali color ottanio, devo dirle la
0: faceva,
1: verità.
0: Faceva, come si suol dire, faceva panda.
1: Però
0: no, i suoi invece assomigliano molto ai miei, vede che
1: volevo dire che sì. Stavo cercando una montatura color ottanio, poi ho visto questa, ho detto ma è lo stesso colore del signor Claudio.
0: Non posso fare a meno.
1: Non posso farne a meno. Bene. Così ogni volta che mi specchio mi sembra di vedere il signor Claudio anziché me stessa.
0: Ah, beh, tanta roba, ragazzi.
1: Ormai, signor Claudio, siamo entrati talmente in confidenza che io mi guardo allo specchio e vedo lei anziché vedere me. Lei vede me quando si guarda allo specchio?
0: sempre, signora.
1: Le piacerebbe avere queste guance lisce
0: e anche qualche anno in meno, insomma. Vabbè, dai, l'importante è non sentirle. Allora, lei mi fa morire, signora Carlotta. Ci salutiamo con Francesca Mazzucato insieme a un giovane cowboy.
1: È una canzone che parla di lei, signor Claudio.
0: Perché sì?
1: Giovane cowboy,
0: sì. Vabbè, allora impareremo anche ad andare a cavallo, ma non lo so quando. Vabbè, tra poco allora Carlotta in questa giornata mondiale di dedicata ai colori, coloriamo sempre la vita con tanti bei colori nonostante tutto, cari ragazzi, e ci vediamo in TV domani e poi a seguire qui a Radio Sorriso. Buona continuazione di ascolto, buona serata, buona vita a tutti.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Sorriso.
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Ultima chiamata.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
14: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
13: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
13: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.
16: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed eccoci qui con le edizioni musicali Caramba e concerto per voi, che so che vi piace, sta facendo furore questo brano. Buongiorno, buon pomeriggio, sorrisini, dalla vostra Carlotta. Inizia I colori della musica, oggi è la giornata mondiale dei colori e quindi direi che ci sentiamo molto compresi, e per questo io oggi pomeriggio vi domando: qual è il vostro colore preferito e che cosa avete acquistato di quel colore? Magari avete qualcosa che tutti gli altri hanno grigia, bianca, triste, e voi l'avete acquistata di un bel colore perché è il vostro colore favorito. Fatemelo sapere chiamando lo 0423 736 80 o 736 81, oppure mandatemi un messaggino al 345 48 45 663. Partiamo con il Fox, c'è Gigi Chiappin con l'Orchestra del Cuore con Scaccia Pensieri, perché è un titolo scelto appositamente perché è lo spirito un po' della nostra trasmissione.

Le vigne in silenzio con Marco Zeta, ce l'ha richiesta l'amico Claudio di Belluno. Ciao Claudio, una buona serata ormai, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a Laura di Cervarese che dice: a me piace il blu e tutte le sue sfumature fino all'azzurro cielo. Oggi è la giornata mondiale dei colori e quindi vi sto chiedendo qual è il vostro colore preferito e se c'è un oggetto di questo colore che avete acquistato apposta, o magari il vostro colore preferito è diventato tale perché siete affezionati a questo oggetto, chi lo sa? Fatemelo sapere. Io intanto vado ad accontentare anche Alba di Castelfranco, che voleva ascoltare Erbitter, un bel valzerino con l'orchestra Castellina Pasi.

I Rodigini con la loro versione di Africa. Monica e Francesco ce l'hanno cantata, ce l'ha richiesta l'amico Renato di Villa del Conte. Renato che mi dice il suo colore preferito è il colore della sua automobile e si chiama grigio Etna, quindi è un grigio che richiama la lava solidificata, un po' scuro. Bello, andrò a cercarmelo, caro Renato, grazie mille, grazie della tua testimonianza. Adesso ci ascoltiamo una bella novità su Radio Sorriso, c'è l'orchestra Sorriso, loro con due R però, noi con due, e questa è Gli Alchimisti.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Domani i lavoratori portuali in sciopero in tutta Italia. La mobilitazione lanciata dal sindacato USB prevede un presidio al Ministero del Lavoro per chiedere di inserire il lavoro portuale come attività usurante ai fini della previdenza sociale. Interessati sono anche i lavoratori e le lavoratrici che operano a Venezia. Emergono i dettagli riferiti all'arresto a Tirana di un uomo di nazionalità albanese ricercato per narcotraffico e latitante dal 2022. Il 45enne, indagato tra il 2019 e il 2021 dalla Procura della Repubblica di Venezia, all'epoca viveva a Mestre, da dove si occupava della gestione dei canali di approvvigionamento e a capo della distribuzione del territorio lagunare. Il governatore del Veneto, Alberto Stefani, ricorda Alex Zanardi.
9: Ha saputo andare oltre i limiti, parlare di sport, ma anche dare un messaggio straordinario, quello di non aspettare il momento perfetto e di riuscire a superare le sfide che tutti i giorni era chiamato ad affrontare e soprattutto entusiasmare tanti altri atleti che vogliono continuare a portare avanti l'eredità che ha lasciato, l'eredità umana che supera ovviamente quella del corpo.
8: È tutto.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: I curiosi rallentano sempre. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Solo da un euro con Passione Casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yupli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
13: Tane tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026.

Omar Codazzi con Menestrello per salutare da parte di Tony Merica tutta la famiglia Piovan. Ciao a tutti, a tutti voi, un saluto a Tony. Tony che mi ha raccontato che il suo colore preferito è il bianco perché gli ricorda il kimono del judo che lui ha praticato tantissimo fino a diventare cintura nera, e quindi questo colore insomma gli ricorda proprio una cosa bella, una cosa bella. Oggi vi sto chiedendo qual è il vostro colore preferito e se avete qualcosa in particolare che magari avete acquistato per via di quel colore, o un oggetto che ha fatto in modo che questo colore diventasse il vostro preferito. Insomma, la storia del vostro colore preferito su Radio Sorriso. Noi adesso ci balliamo una cumbia con Manuel Martini e Così ti amo.

0: Oggi parto così: 045 76 14 998, direttamente a casa vostra con 240 euro. Se volete anche in comode rate, 12 rate a 20 euro.
1: Brava.
0: Con Puri One, il depuratore d'acqua, e Paolo Bolla. Paolo, ma vai tu a casa degli amici?
1: Io vorrei andare da tutti, però in questo periodo state chiamando veramente in tanti e mi devo fare aiutare. C'è la possibilità, certamente, che vado anch'io, perché vedi in quanti che ti hanno chiamato per ringraziarti, sì, del servizio che hanno ricevuto, della simpatia, ma d'altra parte 35 anni che operiamo a servizio proprio del privato, perché noi trattiamo depuratori per il privato, sì, quindi per avere acqua a uso domestico, ok, per mangiare, bere, cucinare, quindi per avere il caffè più buono, la tisana più buona, ma il servizio che diamo è la base della nostra attività, perché 35 anni di attività è premiata sempre dalla costanza dei clienti, dal passaparola.
0: Certo, il passaparola è importante. Poi qui a Radio Sorriso siamo tutti amici, e quando un'azienda vive da 35 anni vuol dire che è un'azienda di quelle di cui ti puoi fidare.
1: Uno chiama, rispondiamo, non solo perché uno vuole uno dei nostri dispositivi per l'acqua, il nostro Puri One, ma anche se c'è un problema, se c'è una domanda, c'è un servizio clienti che è la base del passaparola.
0: Quindi ricordiamo anche che avete un'assistenza completa a 360 gradi.
1: Noi lavoriamo solo prevalentemente Veneto e Lombardia, perché vogliamo, hai una chiamata nell'arco di 24 ore, darti un servizio, essere a casa tua per qualsiasi tipo di problema.
0: Ricordiamo ancora il numero: 045 76 14 998. Resta solo una cosa da fare: chiamare MB International per avere a casa vostra Puri One al numero
1: 045 76 14 998. Attenzione che sono gli ultimi giorni al prezzo in grande, incredibile offerta di soli 240 euro, IVA compresa.
0: Tutto questo a casa vostra Puri One MB International. Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie.

Chanton di Paradis con Strindule su Radio Sorriso. Salutiamo Giuliana di San Daniele del Friuli, che oltre ad avermi richiesto questo pezzo mi ha detto che il suo colore preferito è il verde petrolio, che è molto simile al verde ottanio, che è il mio. Abbiamo qualcosa in comune, Giuliana, tant'è che questo verde un po' ottanio, un po' petrolio, l'ho scelto anche per la capigliatura. Ultimamente mi sono fatti i capelli verdi e sono piaciuti anche alla mia mamma, perché quando si sceglie un colore che parla di sé è impossibile sbagliare. Saluto anche Carletto di Verona, che dice: il mio colore preferito è il verde, come il mio trattore. E poi è anche il colore preferito della mitica Rossella. A proposito, mi fai sentire Cuore di Falco? Certo che sì, Carletto, eccola che arriva con questa bella cumbia che ci fa così desiderare di saper maneggiare arco e frecce, mi viene da dire. Io vorrei proprio così calarmi in un medioevo meraviglioso con la voce di Rossella Ferrari.

con Ballet Burdelli, un bel valzerino che ci porta in Romagna, dove c'è il sole, dove c'è il mare. E a proposito di mare, un saluto a tutti voi da Marie Chris di Cividale. Voi direte: ma come? Ma a Cividale non c'è il mare? No, lo so, però Marie Chris mi scrive: saluto tutta la famiglia Sorrisina e te Carlotta che sei amante dei colori. Quello che amo io è il turchese intenso, quello dei fondali marini chiari e limpidi in estate. Nel mio guardaroba ho camicette, magliette e anche una giacca a vento estiva in questo colore, perché mi fa sentire bene. Visto? Quando un colore ci fa sentire bene, tendiamo a circondarcene questi bei colori, queste meravigliose sfumature come dei pavoni. Stavo leggendo l'articolo su Punta Marina, vicino a Ravenna, dove c'è l'invasione dei pavoni in corso. Non che ci sia moltissimo da ridere, effettivamente, però a me un sorriso questa cosa l'ha strappata. Scusate la sincerità. Dai, che ci sono i ragazzi del Mulino, ovvero Niki, Irene e Valentina del Mulino del Po'.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Sorriso!
15: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Non senti bene? Audio Beauty della svolta.
17: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
21: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Caldana
0: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14.
3: Sorriso!
23: Chi balla vive meglio. Chi

Dice Antonio Tanca: chi balla vive meglio. Qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, non possiamo non essere d'accordo, perché noi vi facciamo ballare da mane a sera, scusate, è fantastico, fantastico. Allora, una cosa, sorrisini, attenzione, io vi metto una pulce all'orecchio. La settimana prossima faremo un bel gioco, sì, non vi posso svelare molto di più, ma dovrete sapere, l'avevamo fatto anche l'anno scorso, forse qualcuno si ricorda, la prossima settimana ci sarà un gioco che verrà fatto durante tutta la settimana, cioè dal lunedì al giovedì daremo degli indizi e poi il venerdì sveleremo la soluzione e vedremo chi avrà il premio. Insomma, questo gioco vi farà andare in vacanza un weekend, vi dico solo questo. E segnatevelo che la prossima settimana bisogna ascoltare Radio Sorriso con molta attenzione. Magari domani riusciremo anche a dirvi quando verrà dato il primo indizio. Bisogna essere molto attenti, perché quando daranno il primo indizio vi diranno quando ci sarà il secondo e così via. Quindi antenne ben dritte, mi raccomando, non fatevi distrarre dai pensieri d'amore. Al pensiero d'amore ci pensano

Buenos Aires, questo tango di Robertino alle 18:48 in questo preciso istante. E adesso andiamo in altopiano perché andiamo da Maria di Gaglio che vuole salutare la figlia Lorena e vuole dedicarle la canzone che andremo a sentire a breve, Davide Montali, Beatrice Orrigo con Nel gioco dell'amore. Prima però andiamo ad accontentare un amico che chiede una canzone di Omar Codazzi, vi leggo il messaggino.

Buongiorno, sono Remo da Celle Ligure, Savona, e vorrei dedicare Piove di Omar a mia moglie Alba che vi segue sempre. Qui tempo in miglioramento con venti di mare. Ciao a tutti, Remo. Guarda, Remo, hai scritto la parola magica all'interno del messaggio, mare, quindi ti sei già guadagnato un posto nel mio cuore. Ragazzi, andiamo ad ascoltarci Omar Codazzi con Piove, tutta per voi, soprattutto per Alba, e una buona serata e un abbraccio anche a voi. Ciao ragazzi!

Nel gioco dell'amore, Davide Montali, Beatrice Orrigo, canzone che era stata richiesta da Maria Di Gaglio e la voleva dedicare alla figlia Lorena. Una buona serata, belle donne, anche a voi. Un buon fresco, perché mi sa che là in altopiano magari qualche grado in meno rispetto a noi c'è tutto, e quindi buon fresco a voi. Andiamo avanti con un'altra richiesta. La richiesta ci giunge da Marco della provincia di Treviso, che chiede una bella pizzica di Diego Zamboni. Ci ascoltiamo quindi per te, Marco, e per i tuoi amici, Diego Zamboni con Gallipoli. Una buona serata a voi di festa!

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso!
0: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
6: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona serata da Federica De Boni. Andrea Sempio è in grado di spiegare quelle intercettazioni dove parla di Chiara e di un approccio rifiutato, così illegale, del 38enne nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco. Convocato oggi in procura a Pavia, non ha risposto all'interrogatorio. Sentito per 2 ore anche il fratello della vittima, Marco, difende l'amico d'infanzia, è innocente. 50 anni fa il terremoto in Friuli causò quasi 1000 morti. A Gemona, uno dei territori più colpiti, è arrivato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, che ha detto è il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino ad oggi. Furono 45 i comuni rasi a suolo. Il presidente della Repubblica ha sottolineato: l'esito della storia dipende da noi e dalla nostra responsabilità. Negli Stati Uniti è morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media. Fondò la CNN, la prima rete All News. Imprenditore visionario, trasformò profondamente il modo di fare informazione, noto per il suo stile diretto e senza filtri. Calcio: dopo il 5-4 dell'andata, questa sera tornano in campo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per staccare il pass della finale di Champions League contro l'Arsenal. Si gioca dalle 21. Lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. I funerali venerdì a Brescia. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Sorriso!
10: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Che bel terrazzo!
19: Grazie.
18: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
19: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
18: Allora lo consiglio al vicino.
19: No!
18: Perché?
19: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
18: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso.
23: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era l'orchestra di Graziano Cianni con Romantico.
2: Radio Sorriso.
1: Seconda ora insieme con Antonella per questo cocktail di sera 19:10 e vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp e Telegram, oppure 0423-736-680 o 81 finale per la telefonata. E invece adesso andiamo avanti con una richiesta che è giunta da Mario di Venezia in tramite messaggino. Ciao, sono Mario dalla provincia di Venezia, per cortesia mi fai ascoltare L'amore si muove del volo, lo dedico a mia moglie Mirella. Una buona serata ragazzi a voi, noi ci ascoltiamo i tre tenori del volo con L'amore si muove.

Stella Gigante, la voce di Anthony della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana, canzone che è stata richiesta dall'amico Paolo dalla provincia di Verona. Una buona serata Paolo e un buon rientro a casa. E adesso invece ci trasferiamo negli Stati Uniti. Andiamo da Luisa. Ciao bellissima, sono Luisa dagli Stati Uniti, appena rientrata dall'Italia per mio fratello Nerio. Io sto stirando sempre in compagnia di Radio Sorriso, almeno ci portate un po' di allegria anche quando le cose sono tristi. Se possibile richiedo la canzone Italia Mia, non ricordo da chi, grazie di cuore, un abbraccio a mio fratello che è un appassionato di Radio Sorriso, sempre con voi. Luisa, Nerio, un abbraccio forte a voi e a tutta la famiglia, andiamo ad ascoltarci Italia Mia, Roberta Cappelletti.

Sergio Franchi con la dritta 19:26. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 per le vostre dediche, i vostri sorrisi, i vostri saluti. 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-736-680 o 81 finale per la telefonata. E vado a leggervi il messaggino che introduce la prossima canzone. Buona serata Antonella, finalmente riesco a trovare il tempo per fare la mia richiesta. Dedico Cari nonni alla mia amica Angela che diventerà nonna. Non si sa ancora se di un maschietto o femminuccia e quindi se sarà Davide o Cecilia il nome prescelto. Tante felicitazioni a lei e agli sposi Donatella e Fabrizio. Grazie Mariella, un abbraccio anche alla futura mamma e al futuro papà e alla futura nonna anche da parte nostra. Comunque Davide e Cecilia sono entrambi bei nomi, molto, mi piacciono molto, quindi un in bocca al lupo per tutto, una buona vita quando arriverà, e noi ci ascoltiamo Enzo e Terry con Cari nonni.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
3: perché se non dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
7: Sorriso.
8: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
10: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sorriso.
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, erano la Little Tony Family, le voci di Cristiana e Angelo con Siamo oltre ogni pensiero.
2: Radio Sorriso,
3: più giovane
2: che mai.
1: E come dice il buon signor Prospero, siamo arrivati all'ultimo miglio da trascorrere insieme, quindi l'ultima mezz'ora per le vostre dediche, i vostri sorrisi, i vostri saluti qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. E io vado a ricordarvi 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per quanto riguarda la telefonata. Numero che ha composto anche l'amica Laura di Muggia, che chiede la prossima canzone, e andiamo ad ascoltarci una tantum con L'infermiera. Una buona serata, Laura.

Enrico De Matteo con Ragazzo all'italiana, 19:45, ultimo quarto d'ora insieme, ma adesso andiamo in quella di Gallio nuovamente, andiamo in questa volta da Paolo che ci chiede un valzer, la vera Romagna Folk con Daniele. Una buona serata Paolo anche a te.

La voce di Marianna Lanteri con Nel bene e nel male, 19:52, e arriviamo quasi alla fine delle vostre dediche, le vostre richieste, dei vostri sorrisi. Andiamo in quella di Vicenza da Lucia, che ci chiedeva un tango, e insieme abbiamo scelto un David Pacini con Mi Vida. Buona serata Lucia e buon ballo.

0: E abbiamo chiuso il nostro cocktail di sera con Guitar Twist di Marco Tonelli, un bel twist. E con questo bel twist io vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto in queste due ore. Vi saluto, vi abbraccio, vi auguro veramente una buona serata e vi do appuntamento, per quel che mi riguarda, alla prossima settimana, sempre mercoledì, sempre su queste frequenze a partire dalle ore 18. Comportatevi bene e un abbraccio forte a tutti. Ciao!
1: Più giovane che mai. È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: L'8 maggio il Parco festeggia 42 anni, musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
12: Sorriso.
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: Più giovane che mai.
14: Sono le 20 e 2 minuti.
15: Radio Sorriso Meteo.
16: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Radio Sorriso. Passaggio temporalesco in queste ore sull'Italia settentrionale, ma domani andremo incontro a un sensibile miglioramento, una maggiore stabilità, via via sole in giornata in molte aree pianeggianti e di mare con temperature in rialzo, andiamo oltre i 20 gradi. Solo domani pomeriggio di nuovo qualche breve temporale sarà possibile in montagna, più probabile sulle Alpi di Nord-Est. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
17: Bye.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Sorriso.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Caffè Orzo. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
8: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 21 e 4 minuti.
11: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
17: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
16: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
23: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
22: L'ha applicato da sola?
23: Ma certo, pennello, polso e voilà!
22: L'allievo che supera il maestro!
24: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
25: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
26: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
27: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
28: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
26: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
28: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Riso!
30: È il momento di Girovagando!

Era una bellissima canzone di Maurizio Medeo, Guai a chi molla, e noi non molliamo mai, siamo pronti per partire con questa nuova puntata di metà settimana con Girovagando di Sera, il magazine del folklore. Buon mercoledì sera, il 6 di maggio. Buonasera amici, va tutto bene? Spero proprio di sì. Mi presento, sono Paola, sto insieme a voi sino alle ore 22. Quante belle canzoni ho da farvi sentire e quante novità ho da raccontarvi. Quindi non perdiamo tempo, andiamo con il duo di Bassano che ci presenta Cuoricino d'argento.

Amici di Sorriso, un prezzo eccezionale per una crociera fantastica, e allora non perdetevela. Dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia, la crociera di Radio Sorriso, vi porteremo lungo il Mediterraneo per visitare Marsiglia, Barcellona, La Goulette, Palermo, Napoli. Una crociera musicale perché saranno con noi un sacco di artisti: i Los Locos, Michele, Mal, Drupi, Alvio ed Elena, Daniela Cavanna, Marilisa Maniero e Marco Negri. Se mi prenotate entro l'8 maggio, quindi avete ancora 2 giorni, la pagate cabina, pensione completa con le bevande, l'assicurazione medica, le mance, il trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, tutto ciò a partire da 1.165 euro, ma la dovete prenotare entro l'8 maggio, entro dopodomani. Chiamate il centralino domani mattina 0423 7367 e venite in crociera con noi dall'11 al 18 ottobre. Ora invece fermi lì, ascoltiamo Loris Gallo.

Amici, è arrivato il momento di darvi delle indicazioni dove andare a ballare il liscio. Attenzione, perché a San Zeno di Cassola, in provincia di Vicenza, sino al 10 maggio c'è la manifestazione L'asparago e dintorni. E allora, venerdì 8 maggio prossimo c'è la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi. Sabato 9 maggio potete ballare il liscio con Marco il Clan e domenica 10 maggio lo farete con Renzo Biondi. Tutto questo all'asparago e dintorni a San Zeno di Cassola, non mancate. Ora invece alzate il volume, arriva una canzone firmata Raul Casadei.

0: È volata anche la prima mezz'ora di Girovagando di sera. State sempre ascoltando Radio Sorriso in questo mercoledì sera 6 di maggio. Grazie per la gentile attenzione, sono Paola, mando la pubblicità, stiamo via pochissimo e tra poco riprendiamo con tante altre novità solo per voi.
1: State ascoltando Girovagando.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto su

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Se la caldaia si ferma.
6: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
9: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
8: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
9: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
8: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.

Eccoci nuovamente insieme dopo Sciamarà di Mario Riccardi, amiche di Radio Sorriso. Domenica prossima 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Si svolge lungo un percorso all'interno del centro storico di Padova e potete correre o semplicemente camminare con le vostre amiche. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Iscrivetevi su pinkrun.it o nei punti vendita indicati. Trovate tutto su internet. Per vivere la corsa più rosa dell'anno, non perdetevela. Domenica prossima la Pink Run torna a Padova e aspetta anche voi. Ora invece ascoltiamo la prossima canzone, che si intitola Occhi Chiari.

Erano le nostre valli con la Lucia ed ora parliamo, amici di Sorriso, di un appuntamento internazionale con la cultura, la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, che sarà titolata I Minor Key.

Cruise sarà aperta a voi pubblico da sabato prossimo 9 maggio sino a domenica 22 novembre ai Giardini, all'Arsenale e in vari luoghi di Venezia. La preapertura si terrà domani e l'8 maggio, mentre la cerimonia di premiazione e inaugurazione avrà luogo sabato 9 maggio. Sono 111 partecipanti tra artisti, artiste, duo, collettivi e organizzazioni provenienti da contesti geografici differenti. Assolutamente da non perdere se amate l'arte, l'esposizione internazionale d'arte della Biennale da sabato prossimo. Ora invece arriva il nostro amico Gianni Dego.

Abbiamo concluso anche questa puntata di mercoledì 6 di maggio con Girovagando. È stata una bellissima puntata perché abbiamo toccato vari argomenti, varie iniziative, feste, manifestazioni, come facciamo tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22. Quindi vi auguro una buona continuazione sempre qui su Radio Sorriso, e con Girovagando torniamo anche domani. Vi aspetto alle ore 21. Grazie a tutti.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radio. Radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 22 e 3 minuti.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sorriso.

0: Gianfranco Foscoli con Destino su Radio Sorriso e noi siamo qui in diretta con tutta la sua orchestra. Qui cantavano, suonavano, facevano finta di suonare perché in realtà non hanno gli strumenti in mano.
1: No, ma scusate, ma non è qui che si fanno le previsioni del tempo?
0: Previsioni del tempo a Castelfranco Veneto, grigio.
1: No, ho sbagliato, io pensavo si facessero le previsioni del tempo.
0: Però devo dire che oggi era bella giornata perché prima c'era un bel gruppo di ragazzi giovani e anche qui, scusami
1: no,
0: Gianfranco, perdonami. Non me ne volere, però insomma, dietro di te hai un bel gruppo giovane.
1: Dietro di me, ma guarda che io sono più giovane di tutti, ma guarda questa tua.
2: Ragazzi, 22.
1: Ragazzi, Radio Sorriso è top,
0: la radio più giovane che mai.
1: Esatto.
0: Oggi lo stiamo dimostrando. Allora, ci siamo ascoltati Destino. Sentivamo delle voci in sottofondo io e te mentre qui aspettavamo di andare in diretta.
1: Esatto.
0: Potevamo mandarli in diretta e farli cantare.
1: Potevamo farli cantare dal vivo, e l'abbiamo detto, già che ce l'avamo lo facevamo dal vivo.
0: Volete fare un pezzettino dal vivo?
1: Dai, ragazzi, dai.

0: Basta, basta, perché io ero venuto per le previsioni del meteo.
1: Infatti non c'è il sole a Castelfranco, oggi non c'è. Però l'avete portato voi, presentiamo i tuoi ragazzi.
0: Assolutamente sì, dai.
2: Parto io? Ok, parto io. Salve a tutti, sono Carla Paradiso e sono la voce solista femminile dell'orchestra Gianfranco Foscoli.
3: Luca Maceroni, voce solista maschile dell'orchestra.
1: E poi...
4: sono io che sono Federico.
0: Lui è lui.
1: Lui è lui.
0: Lui è lui.
1: Ma perché si è emozionato?
4: L'organizzista dell'orchestra.
0: Ma perché lui ha 17 anni.
1: Ma è giovanissimo.
0: Ma lui si chiama Federock.
1: Federico ha detto Federock.
0: Lui è Federock, oramai è Federock.
1: E poi?
5: Io sono Thomas Ubaldi e sono il batterista dell'orchestra.
1: Ok, lui è quello che ci dà dentro.
0: Lui
1: sempre.
0: Ci dà dentro, mena. Lui ogni sera basta, stasera basta. Thomas.
1: E tu sei Gianfranco Foscoli.
0: Io sono fratello, Gianfranco è rimasto a casa.
1: Fratello più giovane.
0: Più giovane, io ho 23 anni.
1: Allora ragazzi, ci siamo ascoltati Destino, sì. Nuovo lavoro per nuovo voi, lavoro. Ma so che insomma ci sono un bel po' di cose che sentiremo sì, oggi, sì, nuove.
0: Sì, assolutamente sì, novità che noi presentiamo dalla Iris. Perché,
1: sì.
0: Sì, perché se tu presenti una cosa nuova da Pasquale, ma chi è sto Pasquale? Cioè, invece uno va dalla Iris, c'ho delle novità, vado dalla Iris, ecco qua.
1: E in realtà così è successo.
0: E la Iris, oggi sono sei tu, siete voi, perché anche Alex So prima in TV
1: sì.
0: Avete presentato in anteprima questi brani.
1: È vero.
0: E con la mia gioia. Questa.
1: E poi oggi ne presenteremo uno che si sentirà questa
0: che
1: sera in diretta nazionale.
0: Addirittura non l'ho scritto io ancora, lo scriverà.
1: Si sentirà stasera in diretta nazionale, vi vedranno perché
0: sì.
1: Sarete ospiti di una TV nazionale e poi però prima insomma oggi avete deciso di fare tappa qui a
0: sì,
1: Radio
0: ma questa
1: Sorriso.
0: Radio è ancora più nazionale, diciamo.
1: Sì, diciamo, Radio
0: prima.
1: Sorriso arriva ovunque.
0: Oh.
1: Come nasce la collaborazione con, perché tutti i brani che sentiremo vostri
0: sì.
1: Sono tutti targati
0: Galletti
1: Bosso. Come nasce la collaborazione con Anna e Alessandra Galletti?
0: Con Anna e Alessandra Galletti ci conosciamo da tre vite e mezza e poi abbiamo detto all'inizio del 2025 sviluppiamo queste tre vite e mezza, ne facciamo una fatta bene e quello abbiamo fatto e quindi è nata questa collaborazione. Ho lasciato il precedente editore, comunque anche lui prestigioso, che approfitto anche per ringraziare
1: sì.
0: E salutare, che è Bagutti, ma sono passato con veramente tanta gioia, felicità ed orgoglio con Anna Galletti, che è una grande artista, grande conoscitrice della materia e una persona molto, molto bella, e quindi ci troviamo molto bene.
1: Bene, senti.
0: Con te ci troviamo meglio. Però.
1: Anna lo dice solo perché è qui, non ti preoccupare. Allora, ci siamo ascoltati Destino, volete dire qualcosa su questo brano?
0: Beh, Destino è l'abbiamo scritto insieme all'amico Vincenzo Colaluce proprio pensando a questo ragazzo, perché tu adesso lo vedi lì tutto timorato,
1: sì.
0: tranquillo invece sul palco esce il fratello sul è Mr. Hyde proprio.
1: C'è un po' questa cosa che abbiamo scoperto oggi, che a quanto sembra insomma sopra il palco i ragazzi giovani si trasformano, giù dal palco sono timidi e poi sopra il palco
0: tu guarda me. Io giovane come sono, adesso mi sono trasformato in un 59enne, ma
1: sei sempre giovane.
0: Cambio sembianze.
1: È come Radio Sorriso, più giovane che mai. Noi siamo sempre giovani
0: assolutamente,
1: dentro.
0: Noi siamo dentro, brava, hai detto bene.
1: Invece altro nuovo brano è Miracoli d'amore.
0: Miracoli d'amore è una cumbia molto, secondo me, molto ben ballabile, molto su cui abbiamo lavorato molto. Era un brano che ci ha proposto Anna Galletti proprio perché ne era innamorata, ne era entusiasta e insomma sta facendo molto lavoro sulla mia orchestra, su di me, mi fa questo tanto piacere. Ci ha proposto questo brano e che abbiamo detto no, non ci piace. No, l'hanno abbiamo arrangiato e abbiamo creato le sonorità adeguate alla gioventù dei miei due cantanti, perché sono giovanissimi, bellissimi, Carlo Conti abbronzatissimo,
3: cioè,
0: e quindi E quindi
1: hai cambiato.
0: E quindi che succede? Abbiamo fatto, ecco, questa bella cumbia, un bel duetto che l'hanno interpretato, sono bravi, l'hanno interpretato veramente bene. E io stavo lì miracolato, gli giravo il video, miracolato, gli guardavo, bravi.
1: Tu sei l'ultima entrata, giusto, sì, nella band. Sì. Com'è Gianfranco? Com'è?
2: Allora, è molto
0: serio.
2: Sì, è molto serio, sì, questo sì, non è vero. È anche molto scherzoso, però sì, è molto il papà dell'orchestra, è molto sì.
0: Sta cosa mi fa sentire vecchio.
2: No, non
0: la dovete dire, mi fa sentire vecchio.
1: Ma non ti preoccupare, no, l'altro giorno ho scoperto di una mia muroso collega che è diventata pure nonna a due anni meno di me, quindi parliamone. Cos'è successo? Ma vabbè, quindi non è questione di età, no, è un po' questione di come si vive, di come ci si sente. Ma cosa si prova quando si sale sopra?
2: Quando si sale sopra il palco c'è sempre quella componente di ansia che poi si trasforma in adrenalina pura.
0: Mamma mia, c'ho paura, mi sta mettendo paura sta ragazza.
1: Bella tosta.
0: È tosta, ma sono tutti tosti, guarda, sì, veramente. Io quando salgo sul palco, raga, che dite, vengo più tardi?
1: Luca, tu cosa dici? Che ti sei ritrovato una ragazza?
3: Io vado per il quarto anno con Gianfranco e con lei ci siamo presi subito perché è scherzosa come me, professionalmente le voci si amalgamano bene e poi...
1: Sì, si è sentito anche prima dal vivo che...
3: E poi siamo ripeto, scherzosi entrambi.
0: Sì, lui è formale, capito? Lui...
1: Sì, e chi è quello più serio? Lo chiedo a te, chi è quello più serio del gruppo?
2: Ma secondo me siamo un po' tutti scherzosi, forse sono io quella un po' più ancora...
1: Un po' più
2: seriosa.
1: Tranquilla, hai capito?
2: No, tranquilla no!
0: Sei zittato un attimo, più serio.
2: Vabbè. Un pochino.
1: Va bene, allora.
0: No, diciamo che il nostro serio è quello che presenta Sanremo, è Carlo Conti. Il nostro serio è lui, dai.
1: Sì, perché poi la gente in radio non capisce perché non lo vede. Lui è su. Sì, perché Carlo Conti? Perché
0: avete presente un senegalese? No, è chiaro. No. Il senegalese è chiaro.
1: In realtà, Gianfranco, mi sembra che anche tu sei bello.
3: Anche lui è
1: attenzione!
0: Sì, ascolta.
1: Sei bello abbronzato.
0: Io ci ho dormito tutto ieri sera addosso alla lampada, non mi ha fatto niente.
1: Vabbè, poi d'estate appena prendete un po' di sole, voi due, ciao.
3: Poi vengo dal mare, insomma, quindi queste
0: lui,
3: giornate indietro.
0: Lui abita al mare, io per stargli appresso, che abito al centro dell'Umbria, coperto da tre piante, cioè voglio dire, come lo posso prendere il sole?
1: Vabbè, insomma, comunque sei bello abbronzato.
0: Per fortuna che sono 2 metri, quindi un po' più su dalle piante vado.
1: E Carla non può dire la stessa idea.
2: No, io no.
0: Lei rimbalza.
1: Va bene, allora stiamo ridendo e scherzando con Gianfranco Foscoli, la sua orchestra. Oggi l'argomento del giorno su Radio Sorriso era non proprio così scherzoso, però si torna un po' nella memoria, sai, quando entri in casa, quando entri in una cucina, qual è quel profumo che proprio ti fa fame?
0: Io sono fissa con le pappardelle.
1: Le pappardelle con cosa? Perché probabilmente sentirei di più della pasta o del sugo.
0: Senti, tu pensi di far durare quante ore la trasmissione?
1: No,
0: perché
1: tranquillo.
0: No, ci sarebbe da parlare. No, scherzo, dai, io non sono mangione, sono anche magrissimo e sono una lice.
1: Sono una lice. Per te, Carla, qual è il profumo? Dai, allora, passiamo tutti così.
2: Io amo un po' la cucina asiatica, quindi appena sento il profumo di sesamo, nello specifico, io proprio parto.
1: Vai, tu qual è il profumo che ti fa proprio sentire... ti fa venire la fame quando senti il profumo,
5: diciamo,
1: di
5: un bel piatto di carbonara mi fa
1: senti il profumo di carbonara.
0: No, ma qui ragazzi, cioè mi è stata a far preoccupare soprattutto perché sento fare blu blu blu blu.
4: Vai. Per me, diciamo, il profumo quello proprio che non so resistere, piatto di fettuccine con un buon sugo e tanta roba, insomma.
1: Ok.
0: Senti Carlo Conti invece.
3: No, io mi collego a Thomas perché dove abito praticamente è quasi vicino Roma, quindi la carbonara.
0: Cioè lui sta a Terracina.
3: La cacio e pepe.
0: Cioè lui sta a Terracina. Lui sta a Terracina sul mare. Sul Terracina sul mare non mangio pesce.
3: Sono di Terracina ma non mangio il pesce.
0: E non mangio pesce.
1: Vabbè, succede. Dai, ci ascoltiamo Miracoli d'amore su Radio Sorriso, Gianfranco Foscoli, le voci di Luca e Carla.
0: Vai.

0: Foscoli, la sua orchestra con Miracoli d'Amore, Luca e Carla, ricordiamo edizioni Galletti Boston. Abbiamo sentito un bel ritmo, sì. Abbiamo sentito anche delle belle sonorità giovani. Com'è cambiata secondo te la musica da ballo in questi anni?
1: È cambiata tantissimo la musica, ha avuto secondo me influenze forse un po' troppo rock iniziali o quantomeno troppo di impatto. Adesso io sto scoprendo invece una rimoderazione, vale a dire, sì, sono rimaste queste influenze, quindi questa cumbia molto attiva, la cumbia, e anche questo un po' più dance che è entrato, però sono le belle canzoni,
0: stanno tornando quei generi che un po' stavano andando in disuso, tipo la Begin, anche la rumba.
1: Mi sono accorto che stanno perché effettivamente ed essenzialmente l'ascoltatore della musica da ballo, secondo me, è un grande ascoltatore, ha un grande orecchio e ha una grande passione, per cui le cose non si cancellano così. Sì, le mode arrivano come dappertutto, in tutte le situazioni ci sono delle mode che influenzano per un periodo, ma poi ciò che è realmente bello non perderà mai, e quindi stanno ritornando anche queste belle canzoni, queste belle melodie, e viva Dio, io direi, perché forse la stavamo troppo snaturando, questa categoria di musica la stavamo troppo stavano entrando troppo nel dance, nell'aggressivo, insomma. E per un sessantenne come me che dovesse andare a ballare comincia a diventare fiatone.
0: Sì. Ma infatti io dico sempre che una delle migliori palestre è sicuramente andare a ballare con un'orchestra.
1: Certamente.
0: Cosa trovano quando vengono a vedere l'orchestra di Gianfranco Foscoli, oltre al divertimento, che l'abbiamo capito, perché qui ci si ride, si scherza.
1: Guarda, lo dicevamo proprio con Alex prima in diretta TV, e io ringrazio Dio di avere miriadi di pubblico, veramente tanta gente, ma io credo che principalmente sia perché noi siamo così, io sono del pubblico, io non sono sopra il palco, io sono in mezzo a loro e mi diverto con loro, e quindi prima ancora di far divertire loro mi diverto io, e quindi questo e noi sul palco c'è molta naturale, quello che hai sentito prima, le risate, noi c'è durante il viaggio alle 2 di pomeriggio, alle 11 di mattina quando viaggiamo, ma c'è anche alle 5 di notte quando torniamo a casa, alle 6 di notte quando torniamo a casa, e sul palco
0: che a volte è anche il momento più difficile,
1: c'è molta serenità
0: perché c'è la stanchezza, quando si rientra.
1: La nostra è una famiglia, c'è molta serenità, molta naturalezza, molta modestia, molta passione. Passione.
0: Avete un rito prima di salire sul palco tutti assieme?
1: Sì, famo le pappardelle.
0: Cioè, praticamente prima di salire sul palco la cosa importante è mangiare.
1: Se non si mangia, Dio, cioè un guaio. Ma loro non ci vedono perché siamo via etere. Sì, ma non lo sanno che sono così magro.
0: Ma mangia voi, perché voi siete magrissimi, cioè. Luca, fatemi capire.
1: Scherzo. Vabbè, comunque no, non ci sono riti, però ripeto, io come dico sempre, io non sono il capo, ragazzi, io sono uno di voi, anzi io sono uno che stima voi, punto.
0: La tradizione
1: fondamentale, la tradizione è la nostra storia, rinnegare la propria storia significa rinnegare tutto, e la tradizione è ciò che ci forma, che ci plagia e che ci indirizza nel futuro, perché poi senza un passato non c'è il futuro, perché come riconosceresti il futuro? Quindi la tradizione è fondamentale, per me fondamentale.
0: Invece per quanto riguarda il futuro, poi tra pochissimo ascolteremo anche un singolo nuovissimo, non l'abbiamo mai sentito,
1: mai
0: proprio
1: sentito, mai.
0: Che è Ti aspetterò.
1: Okay.
0: C'è in mente solo singoli, avete in mente anche, perché avete più di un singolo?
1: Guarda,
0: nuovo.
1: Allora ho fatto tanti album con tanti editori e ho fatto tanta musica, annovero 400-500 brani sul mio Bordereau SIAE, però ho sempre pensato, e adesso sono ancora più convinto, che creare un album disperda energie, perché perché un brano va ascoltato, va somatizzato, va gradito o sgradito dalla persona, ma ci vuole il suo tempo. In un album 10 lavori, 12 lavori racchiusi là dentro, fitti 4-5 per forza di cose, è una cosa sistematica, sì. si vanno a perdere, non li teniamo a mente, non ci spari, poi escono novità e spariscono. Invece in questo modo
0: viviamo in un mondo un po' più, come dicevo anche ieri, mangia e fuggi.
1: Esatto.
0: E questo è diventato anche quello che è l'ascolto della musica.
1: E poi c'è anche un'altra cosa. Io ho notato che i brani invecchiano in questo momento con una rapidità assoluta, e quindi fare un album rischia che il terzo che vai a ascoltare non lo ascolti più perché è vecchio. E invece in questa maniera tu fai ciò che ti senti al momento, il tuo stato d'animo del momento, scrivi. Se è piaciuto è piaciuto, se non è piaciuto famo le pappardelle.
0: Carla, ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le vostre date. Svegliilo tu, Luca.
2: Sì, sicuramente su Facebook Orchestra Gianfranco Foscoli,
3: oppure sui nostri profili personali.
1: Anche ho notato che anche all'Agenzia delle Entrate
0: anche all'agenzia... ma lì cercano te. L'Agenzia delle Entrate, vabbè, avete capito insomma cosa trovate quando andate a vedere l'orchestra di Gianfranco Foscoli. Vabbè, bene, adesso bene. Arrivano,
1: Bene.
0: Ma andate da lui,
1: No, non venite da me. Io faccio le
0: pappardelle. C'ho già i miei problemi. Va bene, ragazzi, grazie mille anche
1: grazie,
0: della simpatia.
1: Grazie. Iris, sei carinissima e per me, ripeto, venire a presentare queste novità da te è essenziale.
0: Grazie mille, ci ascoltiamo, poi ti aspetterò per la prima volta su Radio Sorriso.
1: Vai.
0: Grazie ragazzi, alla prossima.
1: Ciao.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi radio? Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
8: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Fra Magic Orchestra su Radio Sorriso. Per la prima volta ci vengono a trovare qui in studio. Andiamo a salutarli. Ciao ragazzi!
1: Ciao a tutti! Ciao a tutti!
0: Volete salutare anche voi? Perché siamo in tanti qui all'interno. Dite ciao!

0: iniziato a suonare e a specializzarci io, Francesco, per la fisarmonica sistema piano, invece Alessandro per l'organetto e la fisarmonica sistema cromatico.
1: Ok, possiamo spiegare anche le due differenze, perché magari è all'ascolto di Radio Sorriso e non sa la differenza tra le due.
0: Certo, la sistema piano in pratica è la fisarmonica che ormai vediamo comunemente anche nei film, sì, con la tastiera del pianoforte sulla mano destra,
1: sì.
0: Invece quella cromatica è quella che ha i bottoni, quindi sistema cromatico, bottoni sulla mano destra, quindi non c'è differenza nel sistema cromatico tra destra e sinistra dei bassi, ecco, quindi abbiamo i bottoni da ambedue manali.
1: E avete sempre studiato fisarmonica?
0: Sì, Alessandro in questo caso
2: io diciamo
0: anche il fagotto.
2: Ora mi trovo al conservatorio Alfredo Casella di L'Aquila a studiare uno strumento classico che è il fagotto, che è uno strumento diciamo che non è conosciuto, però è molto importante, mi ha appassionato anche quel lato e quindi sto facendo dei studi conservatoriali sia a livello di fisarmonica classica sia a livello di questo strumento meraviglioso che è il fagotto.
1: Allora, quanti anni avete? Così spieghiamo anche ai nostri amici, perché noi vi vediamo.
2: Allora, io 19 anni, sono sì, dell'annata 2006.
0: E io invece Francesco del 2003, quindi 22.
1: Ah, insomma, 22. Giovanissimi.
0: Sì,
1: giovanissimi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E l'incontro con Anna Galletti e Alessandra Galletti com'è stato?
0: È emozionante perché ci siamo incontrati l'anno scorso a Gatto a Mare, alla settimana del liscio. Poi ci siamo conosciuti così parlando telefonicamente e grazie poi a Samarcanda, alla nostra novità, siamo riusciti a collaborare con loro e ci siamo trovati benissimo, persone eccezionali, edizione eccelsa. Naturalmente abbiamo prodotto il brano anche con, cioè è stato creato,
1: sì,
0: con l'amico Vincenzo Colaluce e Rossano Leuteri, quindi anche con la Ross Group,
2: che mandiamo un saluto e un bacione grande grande
0: a tutti. E quindi abbiamo creato Samarcanda, Anna insieme ad Alessandra ci hanno accolto, quindi in questo momento eccoci qua e siamo super entusiasti di tutto ciò.
1: Quindi in Samarcanda c'è anche qualcosa di vostro?
2: Sì. No, cioè è roba nostra.
0: c'è farina del nostro sacco.
2: Sì, assolutamente, sì, assolutamente no. Ci piace portare le nostre idee. E anche perché diciamo, anche facendo dei studi, ripeto, conservatoriali,
1: sì,
2: o comunque del genere, abbiamo la disponibilità di creare determinate cose. Samarcanda è farina anche del nostro sacco, principalmente è stata creata nella nostra cameretta che abbiamo adibito a studio e poi grazie all'amicizia con
0: Vincenzo Colaluce e
2: Rossano Leuteri e abbiamo viaggiato in una settimana, abbiamo fatto due volte Rieti, Rovereto, poi siamo andati a registrare il video invece nella magnifica Sicilia per andare alla ricerca di paesaggi bellissimi in cui abbiamo girato il video e ecco,
0: abbiamo ritrovato un po' l'architettura, cioè il nome Samarcanda,
1: sì,
0: città dell'Uzbekistan, quindi sulla via della seta, particolarmente orientale, e Catania ha quelle influenze architettoniche un po' della Magna Grecia, della,
2: quindi abbiamo fatto ogni minimo dettaglio,
0: abbiamo curato anche
2: coerente,
0: questo,
1: sì. Quindi è tutto studiato?
2: Tutto, sì, sì, sì, assolutamente,
0: sì, sì, sì,
2: per
0: sì,
2: fare una cosa diciamo a livello molto professionale, diciamo,
0: e con una linea logica. E con una linea logica.
1: Avevate le idee molto chiare?
0: Sì.
2: No.
0: Sì.
1: No. Tu, lui
2: io
1: dice sì.
2: Sì. Io
1: tu
2: dico no.
1: No.
2: Lui le idee sue c'aveva chiare, io le mie.
1: Però sono state, sono
2: sì,
1: state
2: sì,
1: messe.
2: Sì, sì,
0: sì, sì, sì.
1: E invece tu no. Però poi ti sei convinto oppure?
2: No, no, no. In Samarcanda no, pensavo ora nel parlare nella radio.
1: No, no, no,
2: no,
1: in Samarcanda.
2: Assolutamente, col fatto che siamo dei fratelli che non litighiamo mai perché siamo opposti, sia di carattere che di idee, lui ha avuto delle idee, io ne ho avute altre, le abbiamo messe insieme ed è uscita fuori Samarcanda.
1: Quindi non litigate mai, però quello che nasce da due menti completamente
0: sì,
1: diverse,
2: esatto,
1: tra di loro, anche se
0: mixiamo le nostre idee e poi esce fuori quello che
1: è uscito da Samarcanda. Allora ce l'ascoltiamo su Radio Sorriso, poi torniamo a parlare anche della vostra orchestra.
0: Sì,
1: orchestra
0: sì,
1: che poi ha un particolare perché Alefra Magic, perché ci avete messo la parola Magic?
0: Perché nel nostro gruppo si respira proprio questo sentimento magico tra tutti noi componenti, e perché comunque siamo sempre alla ricerca di innovazione, di suoni nuovi, cioè manteniamo la cultura,
1: sì,
0: quella che comunque per noi è la tradizione che ci ha spinto anche a fare ciò, però a cercare dei suoni innovativi, uno spettacolo innovativo che non prendesse solamente magari le persone più adulte, ma anche

0: E i bambini stessi, quindi abbiamo creato degli effetti scenici, delle cose molto particolari che naturalmente sono coperte da copyright per il nostro show, però abbiamo pensato insomma a rendere tutti un po' una visione di quello che era un mondo magari un pochino più racchiuso per le persone adulte, anche un pochino più per i giovani, per i bimbi soprattutto, perché poi vedere il sorriso di un bambino, anche di qualunque persona, ti fa sempre bene al cuore, no? Per questo scegli di fare questo lavoro e abbiamo scelto questa determinata missione.
1: Allora, Ale fra Magic Orchestra, ricordiamo con la
2: sì,
1: K.
2: Esatto. Sì, sì.
1: Questo è un po' per sembrare più giovane.
2: Bosling English.
1: Ah, per quello. No, io pensavo per
0: più giovanile.
1: Per una nuova generazione.
0: Sì, sì, sì, giovanile.
1: È perché io ormai sono un boomer, ragazzi. No, ve lo dico. Allora, ci ascoltiamo Samarcanda qui a Radio Sorriso ad Artisti in Radio, Ale fra Magic Orchestra.

0: fra Magic Orchestra con Samarcanda. Che effetto vi ha fatto ascoltare in radio?
1: Bellissimo. Indescrivibile.
0: Allora, ragazzi, prima di continuare a parlare di voi, oggi a Radio Sorriso abbiamo fatto una domanda a tutti gli ascoltatori. Noi tutte le mattine abbiamo un argomento. Stamattina si parlava dei profumi della cucina. Vi abbiamo chiesto e abbiamo chiesto qual è quello che vi apre proprio l'appetito.
1: Allora, per me è il profumo della lasagna nel forno.
0: Ok, cioè, quindi tu senti il profumo della lasagna in forno?
1: È finita.
2: Io invece per i cannelloni, però i cannelloni fatti in un certo tipo, cioè non mi odiate, ma con l'impasto della crepe salata.
0: Ah, ok, quindi siete comunque giovani ma con le idee ben chiare anche sotto questo punto di vista. E invece quanti siete in orchestra?
1: In sei.
0: Chi siete? Perché so che insomma adesso presenteremo anche qualcun altro che poi sentiremo nella prossima canzone.
1: Nella nostra formazione c'è Alessandro, organetto e fisarmonica, Francesco, fisarmonica e tastiera.
0: Sì, che siete voi due, da dove prende il nome poi l'orchestra.
1: Poi Asia, Giulia, le nostre due cantanti, i due pilastri.
0: Sì.
1: E poi c'è Riccardo, lo showman con il sassofono e la tastiera. E poi abbiamo Enrico, la batteria. Quindi questo è un po' il nostro gruppo.
0: Cosa trova un amico, un sorrisino, come li chiamiamo noi gli ascoltatori di Radio Sorriso, se vengono a vedere un vostro spettacolo?
1: Suspense, molta divertimento, sarei un po' di parte, però sì, divertimento e
2: adrenalina,
1: giovinezza e novità,
2: professionalità
1: e
0: che rapporto avete con i ballerini?
1: Molto molto stretto. Abbiamo un po' l'idea principale del proprio rapporto stretto con le persone. Il social sì, ma alla fine è una barriera che ci separa. Però le serate, poi dopo il contatto con le persone, anche umano, è la base fondamentale, secondo me, di questo.
2: Sfondare la quarta parete, come si suol dire.
0: Sfondare la quarta parete, sai che la prima volta che lo sento. Non so se è un modo di dire
2: era un riferimento a un autore italiano, vabbè, una cosa.
0: Adesso ho capito, ok, vabbè,
2: Pirandello,
0: okay,
2: ecco,
0: sì, infatti. No, ma nella musica non l'avevo mai sentita.
2: Sì, proprio nel teatro si usava questo termine.
0: No, non per quanto riguarda, ecco, la parte musicale. Ragazzi, invece abbiamo Asia e Giulia anche qui in studio.
2: Che
0: ragazzi,
2: oggi ci hanno accompagnato e ci accompagneranno tutto il giorno.
0: Tutto il giorno, perché poi stasera avete un appuntamento speciale. Sarete in una TV a presentare i vostri brani, quindi avranno la possibilità comunque di vedervi in tutta Italia. Però oggi da loro ascolteremo anche un brano famoso, portato a successo e tra l'altro che ha vinto l'edizione, grazie a Galletti Bosso, ha vinto anche l'edizione dell'anno scorso di San Liscio. Stiamo parlando di Popolare.
1: Esatto, assolutamente.
0: In questo caso lo sentiremo dalla voce di Asia e Giulia. Volete dire qualcosa, ragazze?
3: Salutiamo, ciao a tutti.
0: Sono molto timide.
1: Sì,
3: ci vuole tempo per scioglierci un pochino. Però
1: sul palco un po' meno. Come si dice, il palco trasforma un po' tutti, no?
0: Ah, sì.
1: Quindi sì, è l'adrenalina, quindi del palco, le cose, quindi eccoci.
0: Qualcosa che invece fate prima di salire sul palco? Avete qualche rituale, qualcosa?
2: Io salgo i primi tre scalini e poi li riscendo e poi li faccio tutti.
0: Ah, ok.
1: Io invece no, mi isolo, prima saluto tutte le persone a mie gare e poi mi isolo una decina di secondi.
0: Hai bisogno di un momento per per, diciamo così, resettare tutto e partire. Un po' quello che dicevi prima delle ragazze, sul palco si diventa
1: cerco un po' un'altra persona. Cerco un po' di controllare le emozioni, anche se poi non riesco, quindi sale l'adrenalina, sale la felicità, sale tutto, però comunque ne sei cosciente, ecco.
0: Voi siete molto giovani, però in realtà prima si parlava di musica, ascoltando anche un po' i riferimenti che adesso facevate al teatro, eccetera. Secondo voi la musica da ballo è quanto importante è nella nostra cultura italiana?
1: È fondamentale, cioè per noi è fondamentale. Noi veniamo da lì, cioè noi deriviamo proprio dalle grandi famiglie in cui si suonava l'organetto, la fisarmonica, per quanto riguarda le nostre zone. Quindi per la nostra cultura anche del centro Italia, non so se magari era usato anche qui, qui mi trovi un po'. Nelle grandi aie si chiamavano, nelle corti, quindi era proprio cioè è cultura fondamentale, primaria. Noi pensiamo proprio questo.
2: Anche perché era un mezzo di unione, no? Anche perché nel passato non c'erano i mezzi di ascolto che c'erano oggi, e quindi si usava fare questa tipologia di musica anche come rapporto, anche come
1: comunicazione.
2: Come comunicazione, quindi penso che.
0: Noi quando eravamo giovani si andava a suonare la chitarra in spiaggia.
1: Quindi
0: un po' meno magari la fisarmonica.
2: Alla fine la cultura italiana è basata anche sulla musica in generale, ecco, quindi ecco perché. È importante, perché se andiamo ad analizzare
1: un po' tutta,
2: siamo famosi in tutto il mondo per la musica italiana, ecco.
0: Bravissimo. Quindi la musica da ballo è una musica per tutti.
2: Sì, assolutamente.
0: E
2: sì,
0: possiamo dirlo con la vostra orchestra.
1: Con l'orgoglio, sì.
0: Sì. Perché siete tutti veramente giovanissimi, anche le cantanti, tutti. Tra l'altro una cosa che adesso voi non vedete, perché giustamente state guardando me, eccetera, però la curiosità anche di tutte le nostre emittenti, noi siamo un bel gruppo, tutte le nostre emittenti che seguono voi, perché vedono questi ragazzi molto molto giovani al di là del vetro, quindi a noi fa veramente un sacco piacere, perché quando diciamo la musica da ballo non è per anziani, è per tutti. Chi ha voglia di divertirsi, chi ha voglia di ballare, chi ha voglia di scatenarsi, chi ha voglia anche di sorridere e di conoscere anche persone nuove.
1: Assolutamente sì, è un buon punto di incontro. Quindi
0: ricordiamo anche i social dove vi possono trovare:
1: Instagram, Facebook, TikTok, Ale Fra Magic Orchestra. E invece per quanto riguarda il tubo, quindi YouTube, Ale Fra Magic Orchestra Official.
0: Io ricordo che questa sera alle 22 ci sarà la replica di Artisti in Radio, e poi invece l'appuntamento sarà in televisione per sabato e domenica per quanto riguardano le repliche. Altrimenti poi trovate tutto nel nostro canale YouTube, nei nostri podcast, eccetera eccetera, di Sorriso. Grazie ragazzi.
1: Grazie mille a voi.
0: Volete mandare un messaggio a chi vi sta ascoltando?
1: Assolutamente sì, vi salutiamo e vi aspettiamo con un messaggio oppure una calorosa presenza presso le nostre serate e presso i nostri canali social. Quindi un abbraccione e un grandissimo saluto
2: e un ringraziamento a tutte le persone che ci supportano e che ci seguono
1: e che ci supporteranno poi.
0: Grazie mille, grazie. Alla prossima arriva Popolare, Ale Fra Magic Orchestra, la voce di Asia e Giulia.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
6: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Sorriso
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
11: Sono le 23 e 4 minuti.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Cocco bello, vitamine, croccantini, canditi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Su Carrefour.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Sorriso.
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.

Qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai gli occhi segnati, il viso bagnato dalla pioggia. Non so, mi dispiace.

accettai il breve sorriso, il viso di una che non resta. Se poi, mi disse, se poi non

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. Bentrovati. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, parole pronunciate da Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Il pontefice ha replicato: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo.